0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è una coppia che si sta per lasciare, lui se la tira molto, a un certo punto guardando lei con le lacrime agli occhi e fa: dammi un solo motivo per restare. Lei fa: è tutto intestato a me. Ok, resto.
3: La notte dei gladiatori.

0: soprattutto ti fa pensare anche all'amore, perché oggi il romanzo è dedicato a tutte le donne.
1: Quindi un romanzo rosa, confermi?
0: Sì, esattamente.
1: Sentiamo la sinossi, la trama,
0: allora,
1: qual è?
0: Il racconto parla della storia di Tamara.
1: Tamara.
0: Una giovane viziata aristocratica del sud. Del sud, okay. Però di qua, nel senso...
1: Profondo sud.
0: No, di Roma sud.
1: Ah, ok. Io
0: della montagnola.
1: Pensavo tipo Calabria, Sicilia, sì. No.
0: Durante la guerra di secessione.
1: Durante la guerra, ma a Roma c'è stata una guerra di...
0: Sì, perché Roma Sud e Roma Nord non sono mai andate d'accordo, non volevano sempre
1: addirittura essere... una guerra, però mi sembra un po' eccessivo.
0: Comunque, mentre lei lotta per salvare la sua piantagione di cotone alla montagnola,
1: piantagione di cotone.
0: Sì, sì, vive una tormentata ossessione per l'amato Bruno. E un legame però burrascoso con l'affascinante avventuriero Armando.
1: Quindi questo triangolo è composto da Tamara, Bruno e Armando.
0: Sì, esattamente.
1: Alla montagnola, durante una guerra di secessione.
0: Sì, nella piantagione di cotone. E fave, perché cotone e fave.
1: Certo, poi il 1° maggio, fave e pecorino, morte su. Questa è la trama di Via col Vento, che riadattato malissimo in salsa capitolina.
0: Via col Vento te lo sei inventato tu, perché non c'entra veramente niente, anzi c'ha tutto un altro titolo e tutta un'altra trama.
1: Qual è il titolo del tuo romanzo?
0: Chiudi che fa corrente. Perché Armando c'era il vizio di lasciare sempre la porta aperta.
1: Domani è un altro giorno, esatto. Chiudiamo così.
2: Dimensione Suono Roma. La

0: appuntamento notturno di questo venerdì 24 luglio.
1: Esatto, ci lasciamo, ma solamente per qualche ora, perché alle 6 punto torniamo qui e c'è la fantastica puntata che dà il via in questo nuovo weekend, quella del venerdì. Per questa notte è tutto, Geppo e Rino vi salutano augurandovi sogni d'oro.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ci sentiamo dalle 6, mi raccomando, vi aspettiamo.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Make History.
1: Ripartiamo con la musica, le hit senza alcuna interruzione. Tre di notte in compagnia di Don Cash fino all'alba, fino alle 5 del mattino staremo insieme. E il primo viaggio che vi propongo è dritti al 1993, l'anno in cui le Fornia Blondes scalano le classifiche con WhatsApp. E l'anno dopo arrivano in discoteca con remix firmato DJ Nico.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ancora musica, ancora hit in casa Dimensione. Sono Roma con lo zio Don Cash. Chi balla con noi si fa sentire al 393 0119 119.
1: Ciao Don Cash, Anna d'Aprilia.
0: Ciao Anna d'Aprilia, anche di notte bella, felice con noi. Ancora ragazzi, è quasi sabato, ma io vi auguro buona domenica.

0: allacciare le cinture di sicurezza.
1: In che senso?
0: Che oltre a salvarti la vita, evitarti le multe, mi permettono di farti ritornare giovane. Voliamo sulle ali della musica dritti al 95 con i Netzwerk Passion.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ritorno sulla scena musicale di Madame Ciccone, la grandissima interprete di tutta la musica degli anni 80 e 90. Ovviamente avete capito, stiamo parlando della immensa, grandissima, unica e sola pop star, probabilmente, che ci rimane al giorno d'oggi ancora qui, oltre a Lenny Kravitz. Lei è Madonna e questa è Dance Theory.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono,

0: Music History.
1: E sono arrivate le 4, quindi benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Chi è con me?
2: Ciao Don Cash, Valerio da Roma.
1: Ciao Vale da Roma, benvenuto con noi in studio. Allora, la prossima canzone è del 1993, la dedico a tutte le donne, a tutti gli uomini che hanno dentro di sé una donna. Hey, Whitney Houston, I'm Every Woman.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ancora musica hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Don Cash e Dimensione Sonora Roma insieme, insieme anche a te. Chi c'è con me?
1: Buonasera Don Cash, Barbara da Frascati.
0: Barbara da Frascati, benvenuta in studio. Jennifer Love.

0: History.
1: 4:30 del mattino circa, si fanno anche le partenze intelligenti.
2: Chi ciao saluta? Don Cash.
1: Ciao.
2: Ti volevamo salutare, Carlo ti voleva salutare.
3: Ciao Don Cash.
1: Ciao a tutti. Allora vi dedico la prossima. Dal 2000, il duo che ha spaccato e ha fatto una sola canzone, Mojo Lady.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: all'alba, la storia del ritmo, pronta per essere ascoltate, raccontate, rivivere i momenti più belli della dance degli anni 90, degli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, buongiorno. Questa mattina partiamo con il 1997, è stato l'anno di Gala che ha realizzato un intero album. Il titolo era questo, Come Into My Life.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History Extended Version.
1: Tra poco un pezzo del 1991 di CNC Music Factory con la voce di Deborah Cooper. Tre anni dopo Aretha Franklin ne fece una cover strepitosa per la colonna sonora del film Sister Act 2. La sentiremo fra poco. Ripartiamo però dal 2000, quando usciva Gigi D'Agostino proprio con il Amour Toujours.

Tra poco sentiremo Roger Sanchez con Another Chance, capolavoro del 2001 e che si basa su un celebre campione di un pezzo dei Toto dell'82. I Won't Hold You Back era il titolo ed è diventato un inno storico dell'isola di Ibiza e celebre per questo video assolutamente iconico. Ripartiamo con Simon J.

0: Comic History Extended Version.
1: Tra poco ritorna anche Safeway di I'm in Love. Fra poco sentiremo una canzone originale dell'84 di Gianni Togni, pezzo che poi fu realizzato in versione club da Gabri Ponte e DJ Lasa proprio nel 2003. Noi sentiremo quella versione lì. Intanto ripartiamo ancora agli anni 90 e c'è Memories, il pezzo di Network.

0: in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionisuonaroma.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco dall'estate 1993 ritroveremo Feel It degli FBI Project, Planet Funk, Chase the Sun. In apertura è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me è sul rooftop di Dimensione Suono Roma all'ora dell'aperitivo alle 19. Fra poco Geppo Irino e quindi la sveglia dei gladiatori.
0: Rhythmic History,
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Questi due sono Geppe e Rino De Niro. Andiamo, andiamo!
1: Anche se sui gomiti, anche se sulle ginocchia, anche se sui polpacci, anche questa settimana siamo arrivati al venerdì. Incredibile! Lo vogliamo cantare subito?
0: È venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
1: Ecco, voi trovatemi due che alle 6:01 del mattino già stanno così, già stanno messi bene, che cantano e strillano, pronti per una nuova giornata, quella che dà in là questo nuovo weekend.
0: In questa prima ora insieme ritroveremo l'almanacco del giorno oggi e poi un altro momento gioco. Il primo, mettiamo in palio il nostro zaino con I Love Roma, quindi segnate il numero 393 0119 119.
1: Partiamo!
2: La barzelletta di Geppo.
1: La moglie entra in cucina, c'è il marito che sta leggendo, gli fa: amore? Lui fa: sì. Senti, dimmi la verità, mi trovi ingrassata? Lui fa: ma no amore, che dici? Sei sempre bella come al solito. Grazie tesoro, so che posso contare sempre su di te. Senti, mi passi la gonna? Certo, tieni amore. Stronzo, quella è la tovaglia.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 92.

0: 8 del mattino.
1: Siamo?
0: Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale. Buongiorno a tutti i gladiatori che ci ascoltano al 393 0119 119.
1: Dai, arrivano già i messaggi.
2: Buongiorno, buongiorno Geppo. Buongiorno a tutti i gladiatori. Finalmente è arrivato venerdì, dai, ragazzi. ce l'abbiamo fatta, dai, oggi fa anche un po' più freschetto.
1: Sì.
2: Bacio a tutti, un bacio da Luana.
0: Grazie,
2: ciao
0: Luana, buongia anche a te,
3: Esauriti, buongiorno. Oggi vale che fa un po' freschetto.
0: Sì,
3: buona
0: sì,
3: giornata, buon lavoro a tutti, Claudio.
0: Ciao Claudio, finalmente.
1: Siamo vicini a un cambiamento, perché gli specialisti hanno detto che nel weekend cambia tutto, arrivano anche dei temporali, scende la temperatura e c'è pure qualche nubifragio, quindi attenzione.
0: Tutto merito secondo me di questo cinghialotto molto simpatico, paparazzato a Saxarubra. Non so se vi è capitato di vedere il video.
1: Guarda,
0: no?
1: Non vorrei sbagliare, ma mi sa che lavora la Rai,
0: può essere. Comunque
1: linea verde.
0: È un cinghialotto simpatico, anche molto otto, nel senso che
1: bello cicciotto. Sì.
0: E comunque ieri faceva caldo, non il fresco di questa mattina.
1: No.
0: Si è rifugiato per avere un po' di refrigerio in un nasone, quindi si vede lui all'interno di quella piccola fossetta che si crea sotto al nasone, con il getto d'acqua che gli va addosso per rinfrescarsi.
1: Doveva fare la doccia al volo, no?
0: Ci sta,
1: Non aveva la spugna, quindi si è dato solo una sciacquata così al volo, dai.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: mamma che coppia, Bibi Rexha, David Guetta,
1: Tanta roba,
0: Sad Girls, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi, la vostra voce al 393 0119 119.
2: Dai, buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, ecco, uno dei quei due so io, sto in piedi dalle 3:30, consegna farmaci. Un abbraccio veramente a tutte e due, ma più che altro, ma mo adesso che andate in ferie, guarda che io vi chiamo, perché sennò certo, mi mancate. Ma come, quindi no, preparatevi, io vi chiamo alle 6. Un abbraccio, Patrizio da Roma.
0: Grande Patrizio, non ti preoccupare che poi torniamo presto, anche perché comunque un po' di spazio ancora prima delle ferie,
1: ma
0: ce
1: sì,
0: l'abbiamo.
1: Ma sì, detto ci siamo ancora, eh.
3: Buongiorno Gepperino, qui è sempre Moreno da Roma. Dai che oggi è venerdì, è venerdì, è venerdì. Saluto a tutti i gladiatori, ciao ciao.
0: Eccolo, ciao. Anche Moreno c'è, restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa, sono le 16:17.
1: Sì, c'è l'almanacco?
0: E torniamo tra poco proprio con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Vieni a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
10: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Ci attendono un venerdì e anche un sabato da piena estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso, però vi segnalo anche l'arrivo del vento dei quadranti settentrionali, soffrirà anche piuttosto sostenuto questo venerdì, in compenso farà sì che le temperature scendano di un paio di gradi, anche l'umidità sarà più contenuta, quindi caldo più che sopportabile. Giornata di domenica invece attenzione che riporterà qualche nuvola e probabilmente anche qualche piovasco, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Suona Ipele, questa è Dimensione Suono Roma. E noi siamo pronti con l'almanacco del giorno. Andiamo? Entra l'orchestra medievale, oggi è venerdì 24 luglio, i santi del giorno. Partiamo da Santa Cristina da Bolsena.
1: Lei c'aveva casato proprio sul lago, eh?
0: Sì, sì,
1: sul lago
0: vero.
1: Di Bolsena, sì, sì, sì.
0: Quindi tanti auguri a tutti quelle, a tutte quelle che si chiamano Cristina.
1: Beh, Cristina
0: perché...
1: è bello diffuso come nome in Italia, pure a Roma tantissime.
0: Il santo paga, quindi vi tocca offrire al bar.
1: Oggi sarà anche cristiano, suppongo, o no?
0: E anche...
1: Che te dico, quando i santi
0: sì,
1: sono maschi,
0: sì,
1: sono pure per i femmine, no?
0: Può essere, poi vabbè. Ognuno magari... visto che sono nomi così importanti, hanno il loro giorno preciso. Accade oggi, nel 1998, debutta nelle sale Salvate il soldato Ryan.
1: No, un film, un filmone, a parte il cast strepitoso, Matt Damon, Tom Hanks, ma poi una storia, tratto da una storia vera,
0: sì,
1: fantastico,
0: sì.
1: Il film, veramente molto molto bello.
0: Poi questa pellicola ha inaugurato il filone di recupero di Matt Damon, ok?
1: Certo, certo.
0: Perché poi sono iniziati tutta una serie di film in cui Matt Damon era da solo, in un posto difficile da raggiungere,
1: sì, come
0: e
1: The
0: tutto
1: Martian, no?
0: Sì, The Martian, anche tutto il cast si attivava per andarlo a recuperare.
1: Comunque quando sei Matt Damon puoi fare quello che ti pare,
0: certo.
1: Tutti i ruoli
0: ti vengono a prendere davvero,
1: sì.
0: Anche su Marte,
1: sì, sì, sì,
0: quindi.
1: Sì,
0: nati in questo giorno,
1: nel
0: 1957 oggi nasceva Vincenzo Salemme.
1: Beh, attore tra i più importanti italiani, ma soprattutto grandissimo attore teatrale, perché io sostengo sempre che il vero attore quello del teatro, prima di passare al cinema.
0: Oggi però, in questo giorno, nel 1969, a New York nasceva lei.
1: Allora, sentite bene, 1969, 57 anni per questa donna che sembra che il tempo per lei non passi.
0: Avete capito di chi stiamo parlando?
1: E come no, come fai? Dai,
0: stiamo parlando di Jennifer Lopez.
1: Ah,
0: auguri!
1: Posso dire una cosa educata?
0: Sì, vai.
1: Sempre dilla. Buona, eh?
0: Sempre bellissima, hai ragione.
1: Sempre,
0: Lei di origini portoricane,
1: sì, sì.
0: È un pilastro della comunità latinoamericana lì negli States.
1: Ma poi pure lei, attrice, cantante, ambasciatrice di alta moda, è una ragazza veramente completa, dai.
0: Si è affermata in ogni ambito, quindi complimenti a Jennifer Lopez.
1: Bella e brava.
0: Tanti auguri, è ritornata con Ben Affleck per un breve periodo di tempo, però le cose non sono andate benissimo.
1: Sto dire bolla, a me non mi piace però.
0: E quindi ora alla fine pare lei sia single, pare, quindi magari
1: dopo
0: ci possiamo...
1: sentiamo un attimo che dice.
0: Sì, magari ci proviamo pure,
1: c'ho
0: perché
1: numero,
0: no?
1: C'ho il numero.
0: Chiudiamo il cerchio dei compleanni ricordando che oggi nel 1983 qui a Roma nasceva Daniele De Rossi.
1: Capitano futuro, grande Daniele, e soprattutto in bocca al lupo per la sua fantastica esperienza. Con la sua squadra di proprietà, non lo stia male.
0: Lo stia male,
1: e
0: lui
1: quest'anno
0: è presidente,
1: ha fatto un bel salto.
0: Ma lo ricordiamo, lui è anche allenatore del Genoa.
1: Certo,
0: quindi...
1: certo. Però io più per lo stia male, tipo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Mix History 80.
1: Siamo pronti a viaggiare indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1983. Cosa guardavamo in televisione in quell'anno?
2: Belle serie, eh?
1: In quell'anno c'era Visitors.
2: Madonna, che se mangiavano i topi, ti ricordi? Ma in quell'anno c'era anche il nostro italianissimo Gazebo con I Like Chopin.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Dottori, buongiorno. Venerdì 24 luglio, prima abbiamo detto, oggi celebriamo Santa Cristina da Bolsena.
1: Sì, sì. Buongiorno ragazzacci belli, Cristina dagli uffici della Colombo, grazie per gli auguri. E niente, c'hai del caffè pagata ostia.
0: Hai capito? Grazie Cristina. Nel frattempo poverina si stava anche affogando.
2: Ma già la caramella.
0: È venuta la tua.
1: E Ceppo, il maschile di Cristina è Cristino, Cristiano, e Cristiana è proprio un altro nome, tesoro. Una buona giornata a tutti, è venerdì.
0: Esiste Cristino?
2: Cristino non l'ho mai sentito. Vabbè, io ho sentito, ragazzi, Crispino, ma Cristino non l'avevo mai sentito.
0: No,
2: vabbè, c'è sempre da imparare. Grazie ai nostri ascoltatori che sono particolarmente attenti.
3: Giù dalle brande. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno amico mio. Stamattina, ecco, abbiamo utilizzato la sveglia che utilizzano i militari.
2: Sì, bisogna alzarsi perché oggi c'è la giornata di lavoro e poi inizia il weekend. Dammi un po' forza.
0: Segnate questo numero 393 0119 119.
2: Lo sapete perché?
0: Perché?
2: Perché tra pochissimo arriva I Love Roma, il primo momento gioco del venerdì. Perché il venerdì nelle prime tre ore giochiamo sempre. E in quest'ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zaino, perfetto per l'estate, marchiato Dimensione Suono Roma.
0: Se volete vincerlo, restate con noi. Torniamo tra pochissimo.
4: Che erdaie sia con te.
5: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
6: Bella Don Cash, Giorgio Cicci.
7: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
8: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
9: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
10: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
11: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia: fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
17: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario. Mariafiori.it.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Siamo pronti anche questa mattina, ma che dico pronti, prontissimi a regalarvi il nostro zaino. Quindi segnate il numero 393 0119 119. Tra poco vi facciamo una domanda, se azzeccate la risposta al numero che vi ho dato prima, potete portare a casa il nostro zaino.
3: Allora, questa mattina parliamo di metro C, perché sono partiti i lavori per le nuove fermate Auditorium e Farnesina, questo allungamento della linea che comunque porterà ad avere due nuove importanti fermate.
2: L'ultimo passo verso il completamento della terza metropolitana di Roma è compiuto. Infatti ieri mattina sono partiti i lavori, come dicevi tu, per la realizzazione dell'ultima parte della linea C.
3: Ecco, la cosiddetta tratta T1, che comprenderà le future stazioni di Auditorium e Farnesina. E quest'ultima, proprio Farnesina, è destinata a diventare il capolinea nord della linea in attesa di eventuali e successivi prolungamenti.
2: La zona presa in considerazione è quella di un vecchio parcheggio, ok? Per quanto riguarda la Farnesina e la fermata.
3: Ci stiamo aggiornando, dai.
2: Sarà realizzata in una zona di parcheggio, questa volta non troppo lontano dall'omonimo stadio di atletica, per intenderci, usato da molte associazioni sportive e anche dal Ministero degli Esteri.
3: Allora, se questa mattina volete portarvi a casa il nostro bello ed esclusivo zaino marchiato Dimensione Suono Roma, vogliamo sapere da voi, secondo i progetti e secondo le previsioni, qui incrociamo le dita, quando saranno ultimate queste due nuove fermate?
2: 2035, 2036, 2038.
3: Ecco, invia ora la tua risposta esatta, sicuramente l'avrete letto da qualche parte, su qualche giornale, perché ne parlano tanti, al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si porta a casa lo zaino. Ripetiamo un attimo le date:
2: 2035, 2036, 2038.
3: Forza!
2: Diciamo che tutti vogliono fare bella figura per le Olimpiadi, sì, che si svolgeranno, sì, proprio quell'anno. Vi abbiamo dato un indizio molto importante.
3: Dai.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti anche questa mattina a presentarvi il gladiatore che porta a casa il nostro zaino.
2: Non ci crederai mai chi ha vinto lo zaino oggi, eh?
1: Chi
2: te lo presento, Erporo Motanagni.
1: Lui si chiama Fabrizio.
2: Ciao Fabrizio.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Buongiorno
2: Fabrizio. Allora, chi ci sente sempre lo conosce bene, lui si presenta sempre come il Poromo d'Anagni, ma il suo vero nome è Fabrizio. Fabrizio, tu sei di Anagni proprio, Anagni città?
3: Sì, Anagni città, sì.
1: Ma perché, sì. Ma perché ti fai chiamare Poromo?
2: È stato il soprannome, no?
3: È un soprannome perché siccome lavoro dalla mattina alla sera, mi dico sempre sei proprio un po' Romo.
2: Che fai Fabri? Che lavoro fai Fabrizio?
3: C'ho una ditta di giardinaggio e sto tutti i giorni a palla.
2: Ci credo.
1: Ottimo. Allora sono le 6:54 di questo venerdì mattina, 24 luglio. Fabrizio, a proposito di numeri, ti abbiamo chiesto quando sulla carta,
2: ecco, secondo le previsioni,
1: i progetti, sarà completata la linea C.
2: Come
1: okay?
2: Al solito avevi le tre opzioni, Fabrizio, che erano 2035, 2036 o 2038. Qual è la risposta esatta?
3: 2036.
1: Olè! Bravissimo.
2: Bravo.
1: Lui non vede l'ora. Dai. Perché da Anagni poi verrà qui nella capitale solo,
2: certo,
1: per prendere la metro C.
2: Come si dice qui a Roma, beato chi scianocchio nel 2036.
3: Speriamo.
2: Tocca a vedere.
1: Allora Fabri, nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa, noi ti abbracciamo forte, se vuoi salutare qualcuno questo è il tuo momento.
2: Vai Fabri.
3: Sì, ringrazio tutti e un abbraccio a tutti i miei colleghi, mia moglie e miei figli, grazie.
1: Salutaci la ciociaria,
3: ciao ragazzi,
0: I love Roma. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: L'obiettivo è quello per Roma di aggiudicarsi i giochi olimpici del 2036 e nel frattempo avere anche la linea pronta della metropolitana.
1: E soprattutto avere più linee come tantissimi capitali europei, visto che Roma è una delle più grandi di tutte. Ecco.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Tommaso da Roma.
0: Ciao Tommaso.
2: E speriamo presto, io penso nel 2036. Speriamo, comunque vi voglio un mondo di bene ragazzi, siete fantastici, ciao.
0: Grazie Tommaso, grazie un abbraccio mille. Fortissimo.
3: Ciao da Carolina, buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Nel 2036 dicono, ma la cosa che fa ridere ragazzi, ma vogliono mettere le fermate vicino allo stadio olimpico, però vogliono spostare lo stadio olimpico sulla Tiburtina. Ai ai ai, c'è qualcosa
0: no,
3: che non va.
0: No, non è che vogliono spostare lo stadio olimpico sulla Tiburtina, la Pietralata poi nel caso specifico. È la Roma che sta provando a costruire il suo stadio di proprietà. Lo stadio olimpico è uno stadio comunale e quello resta ovviamente per tutto quello che concerne gli altri eventi sportivi.
1: Ma io ho sentito che vogliono fare pure un ponte, un'autostrada dentro Roma, vogliono
0: cambiare. Forse il ponte di Messina, ecco, lo spostano, ecco, sulla capitale.
1: E da quello che hanno detto all'ultima, forse spostano pure il Colosseo come Tonaciglia.
0: Ma chi lo sa?
1: Non si sa, staremo a vedere.
0: Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà.
1: Sì.
0: Noi ci teniamo tantissimo però a ringraziare un nostro fedelissimo ascoltatore, lui si chiama Leo Mario.
1: Posso dire una cosa a Leo Mario? Però ci ha messa in grasso Leo, perché tutte le volte ci mandi questi vassoi pieni di leccornie, di cose dolci e di cose salate, noi non resistiamo e mangiamo, ci vuoi tutto ciccio e brufoli, ho capito?
0: Ti ringraziamo,
1: grazie
0: perché
1: Leo.
0: È sempre buonissimo quello che ci porti, il ringraziamento arriva da parte nostra e anche da parte di tutte le persone che lavorano in radio,
1: che passano qui a spizzica,
0: vengono in studio e vengono a prendere qualcosa.
1: Adesso oggi mettiamo in vendita tra mezz'ora.
0: Sì, sono d'accordo. Faccio vedere che dimezziamo la richiesta.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e sono felicissima perché è proprio venerdì.
6: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
9: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
8: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
9: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
8: Prisma Summer Festival.
9: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
8: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
10: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Primo appuntamento con le news in questo venerdì, c'è Salvatore Lordi.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Omicidio colposo e questa l'ipotesi di reato per cui la procura di Tivoli ha indagato 3 persone per la morte in piscina del bimbo di 5 anni e mezzo a Monte Rotondo. L'aria è stata sequestrata, al vaglio degli inquirenti i documenti del centro e le telecamere di videosorveglianza. Si attende l'esito dell'autopsia. Un uomo di 79 anni è stato arrestato dalla polizia sul litorale di Latina per violenza sessuale aggravata nei confronti di un bambino. L'anziano avrebbe avvicinato il piccolo con il pretesto di una presunta scottatura. Vasto incendio di sterpaglie ieri nella zona di Muratella Ponte Galeri a Roma. Vigili del fuoco in azione con 8 squadre. Non si registrano persone ferite. Trasporti metro C via i cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina. I lavori interesseranno Flaminio e Foro Italico. 3 chilometri di scavo con tunnel sotto il Tevere. Approvate dal Campidoglio le norme tecniche attuative del piano regolatore. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Una giornata storica, le parole del sindaco sindaco Gualtieri. Andrea Bocelli canterà per Papa Leone a Castel Gandolfo il concerto il prossimo 29 luglio. Sul palco del Cantico della Pace si esibiranno anche 170 giovani coristi provenienti da diversi paesi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:03.

0: Buon venerdì 24 luglio 2026 a tutti, ci presentiamo Geppe, Rino, De Niro con voi.
1: Siamo noi!
0: Fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori che si aprirà con Astreo che ci farà un bello

0: quest'ora c'è la biga dei gladiatori.
1: Segnate il numero 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per interagire con noi. Ascoltiamo, vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giordano da Roma. Dai, che venerdì, sempre carichi a pallettoni. Buona giornata a tutti.
1: Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori e le gladiatrici. Giampaolo da Stoccarda, ecco, e venerdì e meno male, e meno male. Ragazzi, auguro a tutti quanti un buon weekend, vi abbraccio a tutti forti da Stoccarda, un bacione, ciao.
1: Ma siete tantissimi stamattina e soprattutto molto carichi, il venerdì vi fa un bel effetto.
4: Dai, dai, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti quanti. Un saluto e un buon venerdì, dai che è finita sta settimana da Zanzara. Dai, dai, ciao, dai, vamos.
5: Buongiorno belli di casa, ecco, dai che è venerdì, dai che finalmente si conclude questa settimana. Domani ci siamo ancora, ci siete anche voi, vi ascolto. E un bacetto dalla botteguccia di via Laurentina, grazie, da Sabrina, mi raccomando, Sabrina. Dai che si avvicinano le ferie per tutti quanti finalmente. E un bacetto a Rina Geppo. E io vi aspetto sempre. Un bacetto a tutti quanti.
1: Grazie, cuoricini per te Sabrina.
0: Aspetta, domani che andiamo, sì, al mare, okay, passiamo davanti al negozio di Sabrina. Attenzione. Domani mattina ti veniamo a trovare Sabrina, te lo dico.
1: Preparati, perché
0: domani ti porto pure vino, ci riesco per la prima volta.
1: Facciamo il carico, pronti? Iniziamo.
6: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in casa, la moglie entra in salone un po' stizzita, guarda il marito in faccia e gli fa: devo darti una brutta notizia. Voglio separarmi da te. Voglio il divorzio. E il marito zitto. Hai sentito cosa ho detto? E il marito fa: sì, sto aspettando la brutta notizia.
6: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, la regina e la principessa. Bring your love, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Questa è Dimensione Suono Roma con voi, Geppo e Rino De Niro. Siamo pronti anche con l'oroscopo. Scopriamo con il nostro esperto il segno zodiacale top di questo weekend.
2: Astreo.
0: Io già rido perché sarà un disastro come sempre questo oroscopo. Signor Astreo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti. Signor Rino, la volevo avvertire,
0: sì?
1: Che la prossima settimana è l'ultima settimana di oroscopo.
0: Poi prima delle ferie.
1: Poi andrò in ferie.
0: Non ho fatto niente un anno
1: intero. Lei quest'anno va a Scauri? Come
0: ho preso casa a Gaeta, mi sono spostato.
1: Il segno top di quest'oggi e del weekend è il toro.
0: Il toro, quindi amici del toro, aprite bene le orecchie, quelli nati tra la fine di aprile e metà maggio più o meno.
1: Astrologo anche lei?
0: No, vabbè, sono cose che si conoscono.
1: Amore e relazioni. La tua persona preferita ti proporrà un weekend di trekking spirituale senza scarpe sui sassi.
0: Bene.
1: Finirà la tua serie TV preferita proprio sul più bello.
0: Signora Astreo, trekking spirituale con scalzi senza sassi, perché
1: fa bene alle piante dei piedi?
0: No, è spirituale perché poi prima o poi,
1: perché dopo a forza di bestemmie raggiungerà la spiritualità.
0: A furia di invocarli, sì, esatto, qualcuno si presenterà.
1: Finirà la tua serie TV preferita proprio sul più bello.
0: Sì.
1: E conoscerai solo persone nate sotto il segno del cane.
0: Non esiste.
1: Che parlano tantissimo abbaiando però. Lavoro e soldi. Il tuo portafoglio piangerà sfortuna. La macchinetta del caffè aziendale inghiottirà la tua ultima moneta da 2 euro, ma in compenso in ufficio il capo noterà che stai fissando il vuoto proprio nell'unico secondo di distrazione.
0: E quindi ti arriva il cazziatone.
1: Certo. Spese impreviste.
0: Sì.
1: Il tuo frigorifero deciderà di rompersi venerdì sera alle 19.
0: Weekend rovinato. Cioè.
1: Finanze. Troverai uno scontrino vecchio di 3 mesi che credevi fosse una banconota da 50. Salute e benessere, energia sotto i piedi.
0: Visto abbiamo fatto trekking spirituale.
1: Ti verranno i crampi ai polpacci solo per aver pensato di fare stretching. Umore. Avrai la pazienza di un dinamitardo interrotto durante il taglio del filo rosso.
0: Quindi siete dei tipi esplosivi.
1: Consiglio delle stelle. Resta a letto e non incrociare lo sguardo di nessuno fino a lunedì mattina.
0: Vi conviene.
3: La sveglia dei gladiatori.
2: Estate.

0: Suono Roma, White Girl Wasted.
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Le 7:20 del mattino, lì fuori chi c'è? 393 0119 119. I vostri messaggi.
2: Stamattina un mix strano, nel senso che un pontino di Latina che va a Frosinone per lavoro e ascolta Dimensione Suono Roma. Ditemi voi se non sono il cittadino laziale.
0: Certo.
2: Perfetto. Laziale solo di cittadinanza, mi raccomando.
1: Bravo,
2: buongiorno,
1: bravo
2: a tutti.
0: Laziale solo di cittadinanza, lo ha specificato. Sei il Garibaldi della nostra
1: l'uomo
0: regione.
1: L'uomo dei tre mondi, lo chiamerei, non dei due, dei tre.
0: Allora, piccolissimo break, restate con noi. Tra poco torniamo anche con Emiliano Bonini.
1: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono le porte? Passa da Auto Royal Company.
0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito. A offerte irripetibili e in regalo per te subito il pieno per partire.
1: Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Da Manhattan per non guaparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan
13: fuori tutto, da Manhattan con sconti del 40%, 50% e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
12: Da Manhattan per non guaparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
13: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
14: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
15: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
19: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
21: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Ci attendono un venerdì e anche un sabato da piena estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso, però vi segnalo anche l'arrivo del vento dei quadranti settentrionali, soffrirà anche piuttosto sostenuto questo venerdì. In compenso farà sì che le temperature scendano di un paio di gradi, anche l'umidità sarà più contenuta, quindi caldo più che sopportabile. Giornata di domenica invece, attenzione che riporterà qualche nuvola e probabilmente anche qualche piovasco, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: questa è Dimensione del Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: The Weeknd, che è stato in concerto ad Amsterdam qualche giorno fa, ha dato il microfono ad una fan che era lì presente in primissima fila per cantare con lui la canzone. La fan le ha strappato il microfono e ha urlato perché era così tanta l'emozione. Non è riuscita a prendere neanche una nota.
1: Che Weeknd che te passa il microfono, non è che succede tutti i giorni, dai.
0: Comunque, prima o poi vedremo nei panni di The Weeknd anche lui, il nostro Emiliano Bonini.
1: Che
0: andiamo. È perché lui fa il musicista e prima o poi prende il volo, così fidati, è meglio per noi che lo salutiamo una volta per sempre.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: E tra l'altro, se so The Weeknd, posso suonare solo oggi e domani e basta.
0: Posso, signori,
1: si è ferma tutto.
0: Io vado, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima.
1: Ma rimani qui, dove se ne sta andando? Ma com'è Zio Greggio? Si è portato via il nome, capito?
4: Purtroppo l'intervento di oggi è autobiografico.
1: Cioè?

0: perché purtroppo
1: mi si è rotto il condizionatore che è in camera.
2: Brutta cosa questa, eh?
1: Allora, una volta col caldo, il caldo combattevamo con una finestra aperta, un ventilatore mezzo scassato che faceva più rumore che aria, e mia nonna che diceva: bevi tanta acqua e non core, e basta. Noi stavamo lì sudati, appiccicati a sedie di plastica, col ghiacciolo che durava 12 secondi, ma in qualche modo sopravvivevamo, insomma.
2: Certo.
1: Oh, oggi invece basta che il condizionatore faccia un rumorino strano, tic, e parte il panico. Mamma, prendi il telecomando, o spegni, o riaccendi, cambi modalità, freddo, caldo, deumidificatore, turbo, silent.
2: Sì, sì, ah. Sleep, stanno tutti, no?
1: Niente, a un certo punto ti rendi conto che è rotto.
2: Dai, se è finito. Che brutta cosa, ragazzi, che brutta cosa.
1: E nel frattempo in casa ci sono già 34 gradi.
2: Sì, sì.
1: Ovviamente a luna di notte, che non è tanto normale, quindi non sono abiti.
2: Perché non siamo a Baghdad, siamo a Roma. Cioè.
1: Tu inizi a cercare il numero d'assistenza come se dovessi chiamare 118.
2: Sì.
1: E quando ti dicono, e questa è la parte più autobiografica di tutto quanto, le mandiamo il tecnico tra 6 giorni.
0: E là inizia sentirsi Stefano Borghi che dice: sta piangendo anche il tucumano, no. Pereira, capito?
2: Ma soprattutto
0: dire che è finita.
2: Se sei ancora vivo dopo 6 giorni.
1: Ma se 6 giorni sono diventato una bresaola, sono diventato. Allora, pensai che una volta il lusso era avere il condizionatore,
2: certo,
1: che faceva comunque un casino allucinante, ma ce l'avevi. Oggi il vero lusso è quando si rompe e il tecnico ti dice: guardi, passo oggi.
0: Mamma mia,
2: passo oggi, è sportato.
1: Più che un'assistenza è un'apparizione mariana.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mix History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salita a bordo della nostra macchina del tempo. Ritorniamo nel 1983. Quell'anno Vasco Rossi pubblica al Bollicine il disco rock italiano dell'anno, che lo consacra come il Blasco.
2: Questo è Michael Jackson, Billie Jean.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: bello nella serata dei Grammy, no?
1: Questo è stato il suo anno, no? Dopo l'uscita al cinema del biopic sulla sua vita, insomma, è ritornato primissimo in tutte le classifiche di streaming e di vendita.
0: Quella sera lui vinse 8 Grammy, l'unico al mondo ad essere riuscito a fare una cosa del genere.
1: Hai capito? Sì.
0: Vabbè, quando sei forte, sei forte.
1: Le 7:42, siamo in diretta. Geppo, Rino De Niro e soprattutto voi che ci state ascoltando, pronti a giocare alla biga. Al
0: secondo 393, gioco,
1: 0119-119.
0: È il secondo gioco di questo fantastico venerdì, la biga dei gladiatori, il gioco dove si gioca in due, si partecipa in due, o si vince o si perde insieme. È un gioco di velocità, abilità, ma soprattutto di collaborazione. Invia ora il tuo messaggio al 393-0119-119 con la parola biga e vieni in onda qui con noi.
1: Io ripeto il numero, ok? 393-0119-119. La regola d'ingaggio è unica per tutti: inviare un messaggio scritto vocale con la parola biga. Cosa mettiamo in palio?
0: In palio doppia t-shirt, una a testa, la t-shirt dell'estate che recita il nostro motto: ridi è gratis.
1: Piccolissimo break e poi torniamo subito con i due concorrenti di questa mattina.
0: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%.
0: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
1: E siamo noi,
0: Geppo
1: e Rino,
0: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
0: Vi aspettiamo,
7: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
8: Parola di Don Cash.
9: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: estate 1999, Ricky Martin, l'uomo che le ha fatte innamorare tutte. Living la vita loca.
1: La forza all'epoca, eh?
0: Questa è la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Guarda che forte anche oggi Ricky Martin.
1: Lo so, però pure lui è un pochetto. Cioè, sta cosa va detta.
0: Sì.
1: Pure lui si è invecchiato un
0: però
1: pochetto.
0: Però
1: no?
0: Ancora gli ammolla.
1: Che poletta che la tempra che aveva 20 anni, dai.
0: Siamo pronti a giocare, forza, cambiamo pagina e presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
2: La biga dei gladiatori.
1: Gli aurighi sono pronti a salire sulla biga, loro sono Fabrizio e Alessandro. Ciao ragazzi!
0: Benvenuti, eccoli!
3: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Allora, conosciamoci, partiamo da Fabrizio. Fabrizio, da dove ci ascolti e che fai di bello? Vai!
4: Ti ascolto da Ciampino e faccio accettatore, revisioni in officina meccanica.
1: Ok.
0: Ah, ho sentito accettatore, mi è venuto un po'.
1: No, io quando ho detto Ciampino pensavo fosse un pilota.
0: Conosciamo anche Alessandro, da dove chiami e di cosa ti occupi?
5: Buongiorno ragazzi, io sono in macchina verso Fiuggi e sono un giornalista e uno speaker radiofonico anch'io.
0: Oh, un collega!
1: Ciao collega!
0: Bella Alessandro!
1: Bravo, bravo!
0: Ma buongiorno, Fiuggi, buongiorno. Vai alle terme?
5: No, vado perché la squadra della quale mi occupo della gestione dell'ufficio stampa è in ritiro là, quindi okay. Mi raggiungo anch'io.
1: Dici la squadra? Scusa,
0: possiamo dire?
5: Latina Calcio.
0: Guarda Alessandro, neanche a farla apposta, secondo me la biga oggi è proprio cucita a misura su di te.
1: Allora, noi lo sapete che noi cerchiamo sempre, noi vogliamo che voi vinciate, quindi oggi è veramente semplice. Vi rispiego solo velocemente il regolamento, che è semplicissimo. Vi chiederemo di stilare una lista di 10 definizioni semplici. Il difficile di questo gioco è essere veloci a passarvi la palla, perché ci sarà un'alternanza tra di voi. Dovete arrivare a 10 in 45 secondi. Che cosa gli chiediamo oggi, Rino?
0: Inizia Fabrizio, continua Alessandro. 10 riviste famose.
1: Allora vanno bene tutti, quotidiani, magazine o settimanali, tutti, ok?
0: Vai Fabrizio.
1: Vai.
4: Cioè
1: Alessandro.
4: Di più.
1: Fabrizio.
4: Chi?
1: Alessandro.
4: Donna moderna.
1: Fabrizio. I quotidiani, raga, vai Fabrizio.
4: Oggi è Famiglia Cristiana.
0: Famiglia Cristiana. Okay,
1: Alessandro, vai. I quotidiani, dai.
0: I quotidiani, oh.
4: Corriere.
0: Tutto sport. Alessandro, ne manca
4: Gazzetta.
0: Fabrizio,
1: dai,
0: quello di Roma famoso.
4: Il tempo.
0: Alessandro.
4: Guerin Sportivo.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Ma ve l'ho detto pure, ragazzi, ve l'ho detto pure all'inizio, i quotidiani,
0: non avete detto
1: il Messaggero, il Corriere dello Sport, la Repubblica, tutti.
0: La Repubblica e il Messaggero non li avete detti, però.
4: Siamo arrivati
0: alla fine, dai.
1: Bravi tutti e due, complimenti. Oggi vi portate a casa la nostra t-shirt, bravi.
0: Una a testa, la t-shirt ufficiale dei Gladiatori, quella con su scritto ridi gratis.
4: Grazie ragazzi.
1: Allora, sì. A sto punto noi aspettiamo la maglietta della Latina.
4: Quest'anno sono belle, ragazzi.
0: Quindi via Pierugero Piccio, grazie. Che io amo collezionare le maglie da calcio, anche se è uno sport che non seguo.
1: Ah, non lo segui?
0: Non lo seguo.
1: E perché c'hai la tuta del.
4: Dovresti cominciare.
0: Fabrizio, noi ti salutiamo, Alessandro. Salutiamo anche te.
1: Grazie,
0: buona estate, ragazzi.
1: Bravi.
0: Nei prossimi giorni vi arriverai.
4: Ciao ragazzi, grazie mille.
1: Ciao.
4: Ciao.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Finalmente ci siamo riusciti. Alla biga qualcuno oggi ha vinto. Bravi ragazzi, eh.
1: Però c'è qualcuno che c'ha qualcosa da ridire, eh.
0: Perché?
1: Una scritta oggi i quotidiani, ieri le divinità romane femminili.
0: Ragazzi, intanto stavano rischiando di perdere anche questa mattina, quindi non è il problema il tema del gioco. Il problema è trovare la coordinazione.
1: E soprattutto l'emozione spesso che tradisce i nostri ascoltatori. Dai!
0: Tra poco ritorniamo anche in redazione, restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: Buongiorno Salvatore Lordi, tocca a te, ora ascoltiamo tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi, ancora disperso un uomo di 60 anni al largo di Fregene dopo essere uscito con la sua imbarcazione per una battuta di pesca. Continuano le ricerche della capitaneria. Un altro marittimo di 61 anni è rimasto ferito a bordo di un peschereccio al largo di Civitavecchia, soccorso con la gru e una motovedetta. La procura di Viterbo ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo deceduto nelle acque del lago di Bolsena. Intanto proseguono le accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Campiti agì con freddezza e lucidità, aveva pianificato tutto. Sono alcuni dei passaggi delle motivazioni della sentenza d'appello che ha confermato l'ergastolo per l'uomo della strage di Fidene. La corte ha escluso il vizio di mente, confermata anche la condanna per omessa custodia dell'arma. Trasporti, metro C, via ai cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina. I lavori interesseranno Flaminio e Foro Italico. 3 chilometri di scavo con tunnel sotto il Tevere. Approvate dal Campidoglio le norme tecniche attuative del piano regolatore. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Una giornata storica, alle parole del sindaco Gualtieri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì 24 luglio 2026, non l'abbiamo ancora cantato. È venerdì, è venerdì, è venerdì, è proprio venerdì!
1: Questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori, le prime due sono volate, pensa. In quest'ora troviamo il nostro Roman Doc Antonio Giuliani e il terzo momento gioco del venerdì.
0: Esatto.
1: Qui trovate l'arena.
0: Quindi segnate il numero 393-0119-119, questo numero vi servirà per condividere con noi anche il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Fate anche voi come il nostro amico, un bel buongiorno, fa piacere, noi vi rispondiamo. Ah, mi raccomando, dite sempre il vostro nome.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in ospedale, un medico si avvicina al letto di un paziente, lo guarda e fa: allora signor Mario, è pronto per il gran giorno? Lunedì la operiamo, eh? E Mario dentro il letto fa: sì dottore, sono pronto, sono solo un po' preoccupato per l'intervento. E il medico fa: non si preoccupi signor Mario, sia tranquillo, sarà il mio migliore studente ad operarla. E Mario fa: ma come uno studente, dottore? E se l'intervento non dovesse andare a buon fine? Stia tranquillo, signor Mario. Se succede, lo boccio.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 97.

0: Medusa, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Chi c'è lì fuori? 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Alessandra.
1: Ciao Ale.
2: Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie,
2: ciao.
1: Grazie Alessandra.
3: Geppo, Rino, buongiorno. Un saluto da Roberto, da Riano.
1: Ciao Robertino.
3: Sto andando al lavoro, oggi è una bella giornata, speriamo che sia un po' più fresca.
1: Dicono di...
3: Dai, un saluto al mio amore Alessandra. Ciao e buongiorno.
1: Ciao,
3: ragazzi,
1: belli.
3: Buongiorno pure a voi, che siete i gladiatori della mia giornata.
0: Che bello.
3: Poi i dispensatori dell'umore. Geppo e Rino, forti, continuate così.
0: Grazie Robby.
1: Che bel messaggio, bravo.
0: Allora, a proposito di caldo, a proposito di fresco, oggi ecco le temperature sono decisamente più clementi rispetto ai giorni scorsi.
1: Meno male.
0: Ma lo sapete che Roma ormai è bollino rosso da mesi, quindi
1: sì,
0: temperature ben sopra la media, un caldo che ti stressa e che ti fa vivere male poi anche il resto della giornata, considerando che poi la vita va avanti, quindi bisogna andare al lavoro, bisogna seguire i figli, bisogna seguire la casa.
1: Però c'è una bella iniziativa del Comune di Roma. Roma apre cinema e biblioteche gratis contro il caldo. Questo piano si chiama Il Grande Freddo.
0: Esatto,
1: pensate?
0: Lo ha comunicato con un video secondo me molto riuscito ieri il sindaco di Roma sulle sue pagine social, Roberto Gualtieri, perché dà la possibilità ai romani di poter accedere, soprattutto nelle ore più calde, a cinema e biblioteca.
1: Vabbè, un bel film poi fa piacere, no?
0: Quindi avete la
1: possibilità. Lo vedi al fresco.
0: Bravo, avete la possibilità di rinfrescarvi, di prendervi un paio di ore di stop dal caldo. Le sale cinematografiche a disposizione per questa iniziativa sono 11 con proiezioni gratuite, ok?
1: Vedi,
0: lo
1: vedi.
0: Ribadiamo, poi sul sito del Comune di Roma vengono specificate, non stiamo qui a raccontarvele tutte, le sale che aderiscono a questa iniziativa,
1: ecco,
0: e
1: stesso...
0: ci sono anche 11 biblioteche.
1: Ecco, lo stesso dicevo, vale pure per le biblioteche, magari se hai voglia di leggerti un bel libro, entri, ti siedi e te lo leggi, che stai lì un pochino di tempo, no?
0: Nelle biblioteche non c'è bisogno di registrazione,
1: no,
0: quindi
1: no.
0: Vi potete presentare lì ed entrare liberamente, soprattutto lì vi consegnano l'acqua gratis.
1: Io oggi ci vado, mi fermo lì 10 minuti, mi voglio leggere un bel libro tutto intero.
0: Quale libro?
1: Il Signore degli Anelli.
0: Bene, una cosa proprio
1: sì,
0: così.
1: Una mezz'oretta e poi ho fatto, no?
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: The Way You Are, Milky, con il remix targato David Guetta. Gladiatori, buongiorno. Su Dimensione Suono Roma, Geppellino, De Niro, ma tra poco ritorna anche Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna.
0: Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre.
1: Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovolo della Magliana, e a Pomezia in via del Mare.
0: Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
2: Your energy music.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data! È il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
12: Ci attendono un venerdì e anche un sabato da piena estate nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso, però vi segnalo anche l'arrivo del vento dei quadranti settentrionali, soffrirà anche piuttosto sostenuto questo venerdì, in compenso farà sì che le temperature scendano di un paio di gradi, anche l'umidità sarà più contenuta, quindi caldo più che sopportabile. Giornata di domenica invece attenzione che riporterà qualche nuvola e probabilmente anche qualche piovasco, ma per il sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Roma, No Sleep, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Splende il sole sulla città più bella del mondo e ora, come promesso, c'è Antonio Giuliani. Il venerdì c'è sempre la rubrica dedicata al mondo animale.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Oggi, ragazzi, per me è veramente più che un piacere sentirvi, visto che questa è la penultima puntata di Qualcheduno li conosce.
0: Ormai siamo alle battute
1: prima
0: finali,
1: della pausa estiva, c'è sta, dai.
4: Poi ci prima e mai, nel senso che non, è l'ultima, proprio siamo agli sgoccioli. A malincuore, ma devo dirlo, perché nella vita tutto inizia e tutto
1: finisce.
4: E tutto finisce. Soprattutto nella vita animale, che tutto finisce, specialmente come sono finiti gli animali. Animali non ci stanno più. Sono
0: finiti gli animali.
4: Finiti gli animali, quelli nuovi da scoprire, non senso, no, quelli che ci stanno.
0: Perché noi in questa rubrica, Antonio, evidenziamo sempre animali molto particolari,
1: certo, no?
4: Quelli però proprio... noi evidenziamo.
0: Cioè,
4: allora tu sei Antonio, tu evidenzi.
0: Ma però proprio... mi stai imbruttendo così,
4: Sì, assolutamente bene. E proprio per questo motivo qua, diciamo che puoi evidenziare la sigla.
0: Eccola.
1: Vai, ce l'abbiamo. Ecco.
4: Però per non deludere mai i nostri ascoltatori, anche oggi un qualcosa abbiamo trovato.
0: Vedi, il famoso coniglio dal cilindro.
1: Sì. Ma non è un coniglio.
0: No, immagino di no.
4: Ma non è un coniglio.
1: No,
4: io ho preso una piccola pausa. Perché questa non me l'aspettavo, devo essere sincero.
0: Lo so, Antonio, io ti stupisco tutte le volte.
4: No, tutte le volte no, perché...
1: Secondo me parli troppo, riscuotere.
4: No, grazie. Grazie, Geppo. No, dico, avevo preso una pausa perché nelle ultime volte eravamo riusciti a verniciare tutta la parete, cioè, capito? Invece stavolta mi tirate fuori il coniglio dal cilindro, va bene. Mi piace. Allora, si tratta... del green clouded butterfly.
0: Ah, ok, sarà una farfalla.
4: Sì, butterfly.
0: Ok,
1: eccola qua.
4: Ma quanto è carino.
0: Vediamo, l'aspetta.
1: Beh, molto carina, cioè, molto carina. Sembra finta, per quanto è bella.
4: Ma state vedendo il bruco o la farfalla?
1: Dovete vederlo prima.
4: Comunemente chiamato papilio Troilus.
1: Allora, adesso l'ho trovato.
0: Eccolo qua, Papilio Troilus, eccolo.
4: Sì. Sembra disegnato.
1: È vero.
0: Sembra Caterpie, il Pokémon, non so se ve lo ricordate.
4: Bravissimo. Cioè, è proprio quello, sembra fatto da un fumettista giapponese.
1: È vero.
4: Infatti questa larva è apprezzata dagli appassionati dei Pokémon, c'è proprio scritto. In un modo non eccessivo, diciamo un Pokémon.
1: Non tanto,
0: un Pokémon.
4: Sì, non troppo, diciamo, ecco, non troppo. Questa larva.

0: salva di bruco,
1: sì,
0: può impiegare diverse settimane fino ad alcuni mesi, addirittura con un clima freddo per anni, per completare lo sviluppo.
1: Ok, quindi si prende i suoi tempi.
0: Sì, ho capito, però come, come
2: po troppo, però.
0: Così, come qualche amico nostro conoscevo, no? Simone, per favore.
2: Certo.
0: No, io amici che per anni ci hanno messo per lo sviluppo.
2: Una vita.
0: Una vita proprio. E tuttora adesso, nonostante fanno i fotografi.
2: Ancora stanno lì,
0: ancora non si sviluppa.
2: Niente.
0: Comunque, nella fase adulta, diciamo, ci metterò solamente un paio di settimane, perché lo scopo è solo quello riproduttivo, cioè nel senso la farfalla, la falena, diciamo in questo caso non è una falena, ma per dire, come la falena, va a ricordare, cantante famosissima,
2: certo, famosissima pure in Francia,
0: come si chiamava, Lola?
2: Lola Falena.
0: Bravo. Certo.
2: Famosissima, mi madre tutti i dischi,
0: i
2: dischi, mi madre
0: i dischi,
2: che do la falena,
1: i CD, i CD,
0: sì, sì.
2: No, i CD, quali CD ne esistevano?
0: Rino, i dischi no. I dischi ne fanno più.
1: No. Ma neanche quando vai a farti la TAC ti danno più dischi.
0: manco più quelli dei macchine ci mettono. Però diciamo che Lola Falena, ormai visto che siamo incartocciati con sta cosa, può cantare solo di notte.
2: Certo.
0: A Falena. Va bene, avanti, dai. Diciamo che tutto sto ambradam, cc,
1: cocò.
0: Oggi proprio andiamo come il vento. Sì, sì. Beh, per i farfalle è normale. Tutto sto casino. E la farfalla vive solo due settimane.
2: No, ci dice male, mamma mia,
1: infatti, porca.
0: Perché l'unica è quello di riprodursi. Sì. Quello è lo scopo.
2: Non solo il sud, dice, no.
1: Basta, no, ok, dico, grazie.
0: Io quello che volevo dire l'ho detto.
1: Lei, no, salutiamo il capire, nostro capire. Esperto, alla prossima.
0: Se ci arriviamo, sì.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudavano

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare di nuovo indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nel 1989, l'anno di Berserk e Dylan Dog nel mondo dei fumetti.
2: Ma è anche l'anno in cui sulla radio passava la fantastica canzone di Roy Orbison, di chi parliamo? You Got It!
3: Ritmi History 80!
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Roy Orbison, ricordo sbloccato 1989, You Got It, canzone perfetta.
1: Che bella
0: per
1: canzone.
0: Questo venerdì fresco e assolato.
1: Dai.
0: 24 luglio, siamo pronti di nuovo a giocare con voi. Apriamo la terza finestra gioco di oggi.
1: Questa è la terza finestra gioco e c'è un terzo regalo tutto pronto per voi. Arriva l'arena dei gladiatori, come al solito servono due che vengono qui in onda con noi, due di voi che si sfidano in un semplice test di cultura generale. Ci si prenota sempre al 393 0 119 119, basta un messaggio con la parola arena.
0: La regola d'ingaggio è unica per tutti, quindi vi aspettiamo. Vi ripeto il numero, lo faccio con calma: 393 0 119 119. Tra poco vi presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
1: Il 25 luglio a Euroma 2 si accende la Notte Bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte.
0: Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli.
1: Potrai farti fare un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento.
0: Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social.
1: Euroma 2 ti aspetta.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo
8: trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
7: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Su Dimensione Suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.

0: Planet Funk, The Switch, le 8:52 del mattino, gladiatori, buongiorno! Buon venerdì, nella prossima ora ci sarà anche chiacchiere da bar con Eleonora Scaiola da Ostia live. E quindi, come sempre, quando c'è chiacchiere da bar c'è anche un argomento su cui discutere.
1: Sì, sì, e oggi parliamo di cibo, perché sapete che quando siamo a tavola siamo tutti uguali, e noi vogliamo sapere questa mattina da voi qual è quel piatto che il vostro partner cucina convinto che sia il suo cavallo di battaglia, e invece, come si dice a Roma, fa la ciofeca, ecco.
0: Esatto.
1: Succede un po' a tutti,
0: Quindi 393 0119 119, coinvolgiamo anche voi che ci state ascoltando in macchina, in ufficio, mentre siete bloccati nel traffico. Ci raccontate il piatto che il vostro partner cucina convinto che sia il suo cavallo di battaglia e che invece proprio...
1: E invece niente, è un disastro totale.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, sicuro ceniamo tutti, no?
1: Assolutamente, quindi... dopo se esce però perché è venerdì, eh?
0: Vi abbiamo chiesto al 393-0119-119 a proposito di cibo, il cavallo di battaglia che il nostro partner è convinto di saper cucinare benissimo ma che in realtà non esce tanto sì, bene.
1: Però poi in genere tu partner, no?
0: Sì.
1: Quando te lo preparano fai buon viso al cattivo gioco, gli dici sì, che squisitezza.
0: Infatti il dramma è quello, cioè ci dovete...
1: Ci dovete
0: raccontare pure come ne uscite, vai.
1: Allora, a me piacciono molto gli spaghetti con le vongole, no?
0: Okay.
1: Allora, ogni tanto mia moglie, che ne so, passava al supermercato, prendevamo le vongole, quelle classiche surgelate, no?
0: Sì.
1: Guarda che faceva lei?
0: Che fa?
1: Prima di metterle, le sciacquava tutte, praticamente le levava tutte in sale.
0: Il sapore.
1: No. E poi le prime volte, poi ha capito che invece vanno messe con tutta l'acqua del barattolo e comunque sia...
0: E come gliel'hai fatto capire, scusa? Con le buone?
1: Dicendogli che comunque sia, sapevano di poco.
0: Di poco.
1: Cioè, a mangiare li mangiavi comunque, perché comunque sei sempre un po' di riverenza c'è, poi alla fine sei imparata bene.
2: Buongiorno gladiatori, Angelo da Roma, taxi
0: ciao,
2: driver.
0: Ciao Angelo.
2: Allora, parlando di un piatto che mia moglie cucinava come la ciofeca, no, cucina, adesso lo fa molto buono.
1: Vedi.
2: Quando ci siamo sposati nel 2008 io adoro la pasta col tonno, mia madre ne faceva come tutte le mamme che cucinano per i figli, una eccezionale,
1: certo.
2: Proprio un brodo di giucciole, no? La prima volta che lei mi fa la pasta col tonno mi dice: ah, sono molto brava io a farla. Era praticamente veleno per topi, ma
1: no,
2: veramente cattiva. Mi guarda e mi fa: com'è allora, amore? E io fa schifo,
1: no,
2: proprio così.
1: Cioè,
2: sei cattivo, sei. Allora ci è rimasta talmente male che negli anni si è migliorata perché adesso fa una pasta col tonno che quasi meglio di quella di mia madre.
1: Lo vedi, è servito.
2: Dai, un abbraccione ragazzi e buone vacanze.
0: Grazie Angelo, vedi, Angelo è stato schietto, è stato diretto e alla fine ha ottenuto il risultato che
1: ma
0: speravo.
1: Ma poi giustamente il partner, visto che ti ama e si impegna, no? E piano piano migliora, dai.
0: Angelo, una domanda: ma sta pasta col tonno la fai col pomodoro o la fai in bianco?
1: No, perché... no, quale sono le bianca, la pasta col tonno è col sugo.
0: No, io la preferisco bianca.
1: Sì,
0: con le olive verdi.
1: Ma quale olive?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Carino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e sono in macchina con papà Daniele. È venerdì, è venerdì, è proprio, proprio, proprio venerdì.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
7: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Per far fronte alle straordinarie ondate di calore, Roma Capitale vara il piano Il Grande Freddo, che prevede rifugi climatici culturali ad accesso gratuito. Fino al 4 agosto 11 cinema, 11 biblioteche, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e l'Auditorium del Pala Expo aprono le porte con proiezioni di film gratis e accesso libero negli altri spazi culturali. Ha raccolto 187 proposte progettuali provenienti dai 15 municipi cittadini in spazi a colori. Il programma di urbanistica tattica che punta a trasformare piazze e strade. Roma Capitale ha già stanziato 700.000 euro per finanziare i primi interventi selezionati con l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine del 2026. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Questo è lo slogan della campagna che porta cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutti i municipi della città. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione, Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla Capitale.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sarà eseguita oggi a Roma l'autopsia del detenuto marocchino di 26 anni deceduto dopo essere stato accoltellato nel carcere di Mamma Gialla a Viterbo. Nel frattempo proseguono le indagini della squadra mobile. Al momento sono 10 gli indagati. Omicidio colposo, è questa l'ipotesi di reato per cui la procura di Tivoli ha indagato 3 persone per la morte in piscina del bimbo di 5 anni a Monte Rotondo. L'aria è stata sequestrata, al vaglio degli inquirenti i documenti del centro e le telecamere di videosorveglianza. Si attende l'esito dell'autopsia. Sottoscritto il contratto di comodato d'uso per la nuova caserma dei carabinieri a 7 Camini, attesa dal 2018. Sarà presso i casali del Tecnopolo in via Ardito Desio. I lavori partiranno a settembre. Salute parte da Roma il prossimo 30 luglio la carovana del cuore 2026, oltre 100 giorni in giro per l'Italia per promuovere salute mentale e prevenzione tra bambini e adolescenti. A promuovere la campagna è la Fondazione Patrizio Paoletti. Andrea Bocelli canterà per Papa Leone a Castel Gandolfo il concerto il prossimo 29 luglio. Sul palco del Cantico della Pace si esibiranno anche 170 giovani coristi provenienti da diversi paesi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: tutti, 24 luglio 2026, c'è il sole, le temperature sono tutto sommato clementi, considerando quelle che abbiamo avuto le scorse settimane.
1: Ma sì, dai.
0: E Geppi e Rino sono in diretta fino alle 10, eccoci, questa è Dimensione Suono Roma, benvenuti.
1: Iniziamo insieme la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, Star Piccio, Antonio Giuliani e Chiacchiere da Bar, questo è il fantastico menù di quest'ora, quella che ci porta verso le 10.

0: Questa invece non lo sono proprio tanto, comunque al 393 0 119 119 si è aperta una discussione sulla pasta col tonno, sì. Perché tu sei team pomodoro.
1: A me piace quella col pomodoro, no, cioè, vabbè, ognuno ha i propri gusti, figuriamoci, però a me piace quella col pomodoro, pomodoro e tonno.
0: Io sono invece quello team pasta bianca, pasta, sì, bianca e tonno.
2: Buongiorno maschioni, c'ha ragione Rino. Renzo da Roma.
0: Ciao Renzo.
2: La pasta col tonno va in bianco, so anche
1: gusti,
2: perché
1: so
2: tonno e frutta non c'entra niente. Ricordiamocelo, i pomodori non è verdura, il pomodoro è un frutto.
0: Frutto.
2: Ciao ragazzacci, un abbraccione a tutti.
0: Grazie per
1: io
0: questa
1: specifica.
0: Io ho visto gente
1: mangiare le pesche con la feta. Allora io vorrei, scusa.
0: Vabbè, però l'abbinamento c'è.
1: Il pesce, io il pesce con le mele si mangiano.
0: Però si fa anche lo spaghetto con le vongole col pomodoro, quindi nel caso specifico,
1: no,
0: il problema
1: non è il pomodoro. Lo spaghetto con le vongole è bianco per antonomasia, no?
0: Magari lo sporchi giusto.
1: Comunque,
0: un pochino.
1: Ripetiamo, i gusti sono gusti e non si discutono, ognuno se la mangia a modo suo, no?
0: Però la maggioranza dà ragione a me nel caso specifico. Piccola dritta, ok? Se vi piace la pasta col tonno, io di solito ci butto la linguina, ok? Ma provatela con la frecola sarda, è un'altra storia, ragazzi, e in questo periodo si può mangiare anche fredda.
3: Buongiorno gladiatori, bentornato Rino, assolutamente d'accordo Rino, la pasta col tonno è ottima in bianco.
0: Brava.
3: Possibilmente con olive verdi e capperi e addirittura una spruzzatina sopra, una spolveratina più che spruzzatina di origano, o addirittura come si fa in Sicilia con un filo di limone. Uno spettacolo. No, col sugo rosso è proprio da anziani, getto. Ciao Sabrina da Roma.
0: Ciao Sabrina,
1: io sono
0: grazie.
1: Anziano. Ecco, per esempio, lei c'ha l'origano sulla pasta col tonno, io non ho mai sentito.
0: Qualcuno suggerisce anche il pan grattato tostato.
1: No, quella è un'altra, okay. Però quella è pan grattato e alici, quella è un'altra, sempre altro piatto da anziani. Però ragazzi, io vengo da una
0: old school. Sì.
1: Per esempio, pan grattato e alici è un'altra ricetta strepitosa.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in una di quelle sagre con tutte la musica, le bancarelle, no? E tanta gente, c'è una bella ragazza che gira accompagnata dalla nonna. A un certo punto si fermano davanti a un banchetto che vende delle t-shirt. Lei si mette a guardare fino a che ne individua una, guarda il ragazzo e fa: scusa, quanto viene quella maglietta? E il ragazzo se la guarda dalla testa ai piedi e fa: guarda, per te solo un bacio. Va bene, gli fa lei, la prendo, però pagami nonna.
4: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 99.

0: pizza, oh, stamattina vi siete fissati con la pasta col tonno.
1: No, l'ha aperta questa cosa.
0: Ma non l'ho aperta io.
1: Ma i gusti,
0: io
1: vuoi,
0: ho proposto
1: no?
0: una variante.
1: Bianca, rossa, blu, ma uno se la mangia come gli pare. Cioè.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Massimiliano. In teoria è buona in tutti e due i modi, ma sia c'è. In bianco, però col sugo, rossa, con le olive scure. È buona, buona. Sempre linguine, come la fa in bianco.
0: Sì, la linguina,
2: tutti,
0: la linguina su no, quello, sul formato di pasta mi sa che
1: assolutamente
0: siamo tutti più o meno
1: quello
0: d'accordo.
1: Sì, però poi ci sono okay. le scuole di pensiero, no, rossa e bianca. Cioè.
3: Buongiorno, Carla da Roma.
0: Ciao Carla.
3: Assolutamente pasta col tonno e col pomodoro.
1: Senti?
3: Troppo buona. Ma che è? La pasta bianca col tonno? Assolutamente no. Tanto mai, che ne so, tonno, olive, qualcosa. Ma bianca con solo tonno? Tristezza. Ciao,
0: no,
3: buona giornata a tutti.
0: Allora, mica ho detto solo col tonno, allora, ho detto pasta bianca, tonno e olive verdi.
1: Partiamo dal presupposto che il tonno ci piace a tutti, questo mi pare di averlo capito.
0: Ma come cioè. Fai? Cioè.
1: Quindi poi ognuno se la fa come gli pare, no? È normale che tu, molto dipende pure dal tempo che c'hai. Io per esempio, se vado di fretta e mi faccio, voglio la pasta col tonno, me la faccio in bianco, perché la scolo, cioè butto due olive e il tonno e un giro d'olio è condita, no?
0: Ci siamo comunque allontanati dall'argomento di oggi, delle chiacchiere da bar, che lo ripetiamo, essere il cavallo di battaglia che i nostri partner sono convinti di saper cucinare, ma che in realtà invece a noi non piace.
1: Te posso dire questa cosa? Te posso dire questa?
0: Dimmi.
1: Allora c'è mia suocera.
0: Che
1: mia
0: fa suocera, tua suocera?
1: Che sta in pensione, no?
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo. Tanto adesso non lo so se c'è sta. Tipo quindi la cosa dico. E sta fissa a mannaccia i dolci a me e a mia moglie.
0: Ok.
1: Quando ci manna i dolci? Non so perché non sono mai cotti. L'ultima volta ci ha mandato la torta, la sono andata tagliata sotto, era cruda.
0: Era cruda.
1: L'altra volta ce l'ha mandata una, ho toccata per una spugna, era fracica.
0: Perché? Allora, era un po' umidiccia.
1: No, un po' umidiccia al cavolo. La mattina dopo mi sono svegliato, c'era la muffa, ho dovuto buttare. Cioè, era una spugna intinta dentro al secchio. Allora io ho detto scusa, no? Perché io un giorno mi sono messo a fare un dolce, mi è venuto perfetto, ho fatto un plum cake perfetto, bello, asciutto. Perché non guardi su internet, segui istruzioni o fai come si deve fare?
0: Te lo dico io, perché lei vuole farti accendere il forno di casa tua, perché così si smezza il costo dell'energia che serve per
1: oppure
0: cucinare il dolce.
1: Volta mi fa, senti che bella stai, ci ha mandato la torta caprese, che a me già non mi piace molto la torta caprese.
0: Quella con le mandorle e il cioccolato, ecco. Dai, è buonissima.
1: Praticamente l'assaggio, non la mangio, se la scordate di metterci lo zucchero. Scusa, se si chiama dolce, no? Deve essere dolce, se tu mi mandi una torta così, per me si chiama neutro. L'ho assaggiata perché mi hanno mangiato una mattonella.
0: Perché diciamolo, diciamolo, quando fate i dolci, inutile che fate sti dolci. Ma
1: ragazzi, si chiama dolce.
0: Dolce, basta, dai.
1: Andiamo, no, se lo fate un panino. Ecco,
0: siamo pronti in tutto questo, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato, andiamo.
4: Starpiccio.
1: 2151, venerdì, il colpo di scena cosmico. Il conto alla rovescia partito nella puntata scorsa arriva a zero. Silenzio. Poi una voce allegra annuncia: congratulazioni, avete completato il percorso turistico intergalattico. Dal cielo cadono coriandoli, la città applaude, gli alberi fanno la ola, il mostro che sembrava minaccioso consegna una medaglia e il sindaco sorride. Geppo, Rino, eravate convinti fosse una missione di esplorazione? Geppo dice, veramente sì. No, era la prova finale del nostro villaggio vacanze. Rino rimane immobile.
0: Come sarebbe, scusi, ogni anno invitiamo esploratori della galassia e vince chi resiste 5 giorni senza impazzire.
1: Ecco.
0: E noi abbiamo vinto, quindi.
1: Quasi, quasi.
0: Perché quasi?
1: Perché l'alieno indica il teletrasporto e in quel momento il macchinario si riattiva da solo. Plof! Sempre il rumore dell'altro giorno,
0: Il suono è un po' strano.
1: Geppo torna sulla Tucarna. Rino invece viene teletrasportato nella cucina della nave.
0: Dove potevo finire io?
1: Con
0: solo
1: addosso
0: lì.
1: Il grembiule del cuoco. Il computer di bordo annuncia: destinazione casuale riuscita. Geppo finalmente scoppia a ridere. Rino sospira guardando un pentolone di pasta al tonno in bianco.
0: Alla fine almeno qui abbiamo da mangiare.
1: Bene. L'intero equipaggio esplode in una risata mentre la Tucarna riparte verso una nuova e improbabile missione nello spazio.
5: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Questa è la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon venerdì 24 luglio 2026 a tutti. E quindi, come promesso, l'argomento di oggi fa tanto discutere, perché vi abbiamo chiesto qual è quel piatto che il vostro partner cucina convinto che sia il suo cavallo di battaglia, ma che a voi invece proprio non piace.
1: No, no, no, per niente.
0: Eleonora, buongiorno! Ci sei? Eccola!
2: Buongiorno, Gladiatori, eccomi, io sono già arrivata ad Ostia. Buon venerdì, questa mattina chiacchiere da bar si sposta
0: è pugliese,
1: non si sposta,
0: è che bella cosa,
2: lungomare Amerigo Vespucci 172, va bene,
0: va benissimo, okay. Poi sul finale mi è diventata milanese, capito?
1: Sì, sì, in quel giappo
0: 172
1: corrino,
0: hai capito? Vado a fatturare,
2: vado a rompere le scatole, vediamo chi trovo. Ciao ragazzi, a tra poco.
0: Ciao Ele, restate con noi, piccolissimo break, e poi giriamo questa domanda anche ad Antonio Giuliani. Non oso immaginare quello che ne verrà fuori.
1: Restate qui.
0: Lavori nel settore terziario, nel commercio? Evit Lazio è il tuo ente bilaterale.
1: Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa, lavoro.
0: La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Evit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su evitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707.
1: Evit Lazio è sempre dalla tua parte.
3: Go! Your Energy Music. Quando ci bastava. Tra poco su Dimensione Suono Roma. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
14: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. 50%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
15: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
14: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
18: Su Dimensione suono Roma.
19: La sveglia dei gladiatori.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: sia il brano che lo ha consacrato tra i grandi della musica italiana contemporanea. Buon venerdì a tutti, si parla di cibo, si parla di quei piatti che il nostro partner è convinto di saper cucinare bene, ma che in realtà a noi non piace.
1: Voglio sentire cosa ne pensa il nostro romano doc Antonio Giuliani.
2: Giuliani doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Allora, miei cari mancati chef,

0: Noi?
1: Sì, beh, sì. Anche, sapete cucinare voi?
2: Ma io sì, io sì.
1: Ah, da veri?
0: Io sì, a mangiare
1: da veri,
0: sono...
1: ho detto da veri.
2: Io mi diletto.
0: Io a mangiare sono il numero uno, in cucina mi
1: quindi tu ti diletti, tu invece stai sul letto.
0: Sì, sì, dopo ho mangiato lì. Mi
2: alza quando è pronto.
1: Ma Arsa, te che è pronto? Bravo. Allora, in questo caso io non ho nessuna possibilità per rispondere al vostro argomento, perché mia moglie Alessia è talmente brava a cucinare che per tante volte ho sperato in un suo piatto da far schifo, capito?
0: In un flop, invece no.
1: Per poi avere il coltello dalla parte del manico, capito? E dirgli, ah, capito? Invece niente da fa.
2: C'è poco da fa.
1: È bravissima, quindi io ho avuto sto coltello dalla parte del manico e non l'ho potuto usare. Ecco. Però c'è stata una donna nella mia vita a cui non potevo mai dire di no ai suoi piatti, e facendo di tutto pur di non offenderla, magari se qualche piatto di questi faceva schifo, però un giorno non ci riuscì proprio a nascondere il mio disgusto per un piatto che lei pensava fosse bravissimo a farlo. Credo che sia il pesce più schifoso che io abbia mai mangiato. È gronco.
0: No, perché non hai mai provato il pangasio, Antonio. Prova il pangasio.
2: Il pangasio confronta al gronco è caviale.
1: Il pangasio, che cacchio. Che è?
0: Ragazzi, il pangasio è un pesce bruttissimo.
1: No, Rino, il gronco è praticamente un'anguilla gigantesca fatta a tranci da Avenneo. Non è un sapore, un pesce inutile. Non ce l'ho fatta, insipido.
2: Che hai detto?
1: Ho detto, guarda, non ce la faccio proprio a mangiarlo, non ce la faccio più.
0: Ma l'ha preparato tua mamma, parliamo di lei, giusto?
1: Bravo, okay. Bravo. Mi madre a un certo punto ha preso il gronco, ci ha cominciato a menare come un mattarello, perché
0: da cotto da crudo.
1: No, da crudo. Bravo! Perché quando noi vediamo una cosa diciamo, vedi che frustone. Bravo Simone. No, il gronco fa, c'è gente che ce l'ha detto al cofano come per litigare. Tanti c'è una mazza a baseball.
2: C'è il gronco
1: da sforno. Te sforno, ma perché? Il gronco, ti giuro, a un certo punto ha cominciato a menare. Mi sono girato, dico, va finita. E lì ho scoperto che, perché era il gronco a zingara, ma ha fatto, sai quello che volete. Ho capito lì che mia madre era a zingara.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rock History 80.
1: Siamo pronti a viaggiare di nuovo indietro nel tempo come quel vecchio film con Massimo Boldi e Christian De Sica. Ci fermiamo nel 1981, l'anno dell'ispettore Derrick.
2: Ma è anche l'anno del giro di basso più famoso della storia della musica. Queen, Another One Bites the Dust.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: Another One by the Dust. Venerdì mattina, Dimensione Suono Roma, Geppe, Rino De Niro, abbiamo sbloccato un ricordo dal 1981.
1: Allora, qui adesso però stiamo per fare un salto in quel di Ostia, perché la nostra Eleonora Scaiola già in viaggio. Chissà oggi in quale lido si recherà?
0: L'ha detto prima, al Gabbiano, ma tra poco, eh.
2: La sveglia dei gladiatori

0: TN, sorry, scusa, lo siento, tra poco live da Ostia e Leonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio, grande serata con Benji e Fede. E il 6 agosto, gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
0: E siamo noi!
1: Geppo!
0: E Rino!
1: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
0: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
1: Vi aspettiamo, eh?
16: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
17: Parola di Don Cash.
18: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
19: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: da far.
1: Siamo tornati in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno, con voi Geppo, Rino De Niro e
0: Eleonora
1: anche
0: Scaiola.
1: Eleonora Scaiola, buongiorno. Ele.
2: Ciao Gabbiano, applauso.
1: Dal gabbiano di Ostia.
0: Questo è un bel applauso, complimenti.
2: Visto ragazzi, al Gabbiano siamo ovviamente lungomare Amerigo Vespucci 172, sono con un gruppo d'amici stupendo, iniziamo dai giovanissimi, buongiorno nome.
3: Buongiorno Miley.
0: Ciao Miley, che bel nome.
2: Esatto, grazie. Omaggiando la grande Anna Montana?
3: Esattamente, sì.
1: Ah, vedi?
2: Pazzesca.
0: Che bello.
2: Senti
0: vedi?
2: Amore, cosa ti è capitato di mangiare, cucinato da un fidanzatino, magari un'amica, un amico, convinto fosse il suo cavallo di battaglia e invece non si poteva mangiare?
3: Una matriciana bruttissima.
2: Sì,
0: ma proprio lì non si può sbagliare.
3: Immangiabile.
1: Scusa, qual è
2: la cucinata?
3: Qui con me adesso Flavio,
1: Flavio, ma che
2: combinato. Scusate, no, aspettate, voglio sentire un attimo Flavio. Miley, passa la cuffia a Flavio.
1: Dai, sentiamo Flavio. Flavio, che fa?
2: Ma amatriciana?
4: Sì.
2: E come dice, com'è sta? Che è successo?
4: Mi ero un po' impicciato.
1: Ma qual è stato il problema? Il pomodoro che era troppo acido? Hai utilizzato il parmigiano e non il pecorino?
4: No, era il guanciale che invece diventa croccante era diventato tutto mollo.
0: No, quello non si può fare.
2: Al posto di pomodori ci hai messo i cibi d'rapa.
0: Quella è un'altra ricetta proprio.
1: Sì, ha fatto proprio un altro piatto.
2: Vabbè, ma tu mai ha mai cucinato qualcosa per te che non è venuto bene?
4: Mai cucinato proprio.
1: Lui l'ha detto.
0: Il cavaliere deve fare il cavaliere.
1: Lui l'ha detto con il tono. Lui l'ha detto con il tono, come a dire: lei mi critica, almeno io ci ho provato. Lei neanche quello, hai capito?
2: Bravo, perché ricordiamo: solo chi fa sbaglia, chi non fa non può sbagliare.
0: Esattamente.
2: Miley, lo salviamo, Flavio.
1: Diamogli una seconda possibilità.
2: Andiamo avanti che io c'ho Fabiola qua, bella, bionda. Buongiorno Fabi.
5: Buongiorno.
0: Ciao Fabiola.
1: Ciao.
2: Senti Fabi, io so che tu sei una grande chef.
5: Sì.
2: Senti, quindi immagino che tu sia anche molto critica sapendo cucinare bene.
5: Certo.
2: Allora, ti è mai capitato qualcuno con un cavallo di battaglia che tu proprio immangiabile?
5: Sì, la torta rustica di mia figlia.
0: Scommetto col fondo non cotto, vero?
1: Ce l'aveva sulla punta della lingua, voleva liberarsi di questo peso da una vita, secondo me.
0: Ho azzeccato l'errore, il fondo non cotto che è il più comune, vero?
5: Certo.
0: Ecco qua.
2: Senti, però scusa, io sono curiosa, in questi casi, ma cosa fate? Cioè,
1: come
2: visto che tua figlia
1: comportarsi?
2: Fai finta di niente oppure cioè un po' avanti?
1: Il galateo, qual è il galateo?
5: No, io l'ho mangiata con molto piacere.
1: Che tu facevi? Com'è? Buonissima.
2: Mamma, che bontà. Com'è venuta?
5: Male.
2: Così hai detto male.
5: No, è buona mamma, è buonissima. Un po' morbida.
1: Pure troppo morbida.
2: No, bisogna incoraggiare certo, i giovani chef, perché prima o poi, giusto?
5: Certo.
2: Ma la vedi talentosa
0: comunque
2: come
0: sbagliando
2: te,
0: si impara in cucina,
5: Sì.
0: Ecco.
2: Le sbaglie e basta. Vabbè, niente, non sta nera Fabio, basta.
1: Niente, perché le hai risvegliato il trauma della torta rustica della figlia, poverina, le hai rovinato il venerdì.
2: Va bene ragazzi, dal gabbiano è tutto. L'appuntamento con Chiacchiera da Barra Summer Edition torna lunedì. Ciao
1: Ele, ciao. Salutaci tutti e sempre viva Ostia.
2: Sempre.
0: Ciao Ele.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: come con la pesce cattive abitudini. Vi lasciamo ora
1: dobbiamo
0: con Gianmarco
1: scappare.
0: Callari, chiediamo pubblicamente scusa per il ritardo accumulato al nostro Gianmarco.
1: Noi ci sentiamo stasera a mezzanotte con la notte dei gladiatori,
0: esatto.
1: E domani con la puntata speciale del sabato.
0: Geppe, Rino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love,
0: ciao.
1: Show.
2: Noi ci sentimo domani, ciao.
3: Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si è conclusa a Viareggio la latitanza di un 27enne napoletano arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato di ben 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di persone anziane in varie città italiane. Tutto è partito agli inizi del 2023 dopo la denuncia presentata da un'anziana 81enne che ad Ostia era stata raggirata con la tecnica del finto nipote e del finto operatore postale. Arrestato dalla Guardia di Finanza sulla A12 Roma Civitavecchia un corriere di sostanze stupefacenti. Nella sua auto l'uomo, un 22enne italiano, nascondeva oltre mezzo chilo tra hashish e marijuana. La procura di Viterbo ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo deceduto nelle acque del lago di Bolsena. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Trasporti, metro C, via ai cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina. I lavori interesseranno Flaminio e Foro Italico, 3 km di scavo con tunnel sotto l'Altevere. Approvate dal Campidoglio le norme tecniche attuative del piano regolatore. La delibera ha ottenuto 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Una giornata storica, le parole del sindaco Gualtieri. Borse, apertura mista per quelle europee a Milano nelle prime fasi in rialzo con il FTSE MIB a più 0,27%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Le 10:05.
8: Senza interruzioni.
6: Molto bene, siamo in ritardissimo ad aprire questa seconda parte della mattinata. Buongiorno a tutti da Gianmarco.
9: Buongiorno Gianmarco.
6: Eccoci qua, dai, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, anche questa settimana, vicinissima al weekend. Come potremmo partire? Fatemi pensare, ce l'ho.

0: Canto d'amore a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici e amiche lì fuori, buongiorno.
1: Buongiorno, Gallarone. Diciamo che oggi è venerdì.
0: E chissà quanti romani, per quanti romani oggi è l'ultimo giorno di lavoro. So che siete in parecchi. Se hai un'azienda nel settore terziario del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Fai una cosa, scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ricorda che Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Cristi Sarandi, Good Old Days. Danzeteria. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
6: elettriche. Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Viene a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
11: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
14: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
15: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
16: Niente. niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

ballare per dimenticare i problemi. Questo è il messaggio di Dance the Night. C'è Dua Lipa stamattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno e buon venerdì da Gianmarco. Per chi avesse problemi di valigia, viste le partenze imminenti, più o meno lontane, ogni volta una lotta per tanti romani. Allora, sentite qua. Conoscete già il Sudoku Packing Method? È un trucco per fare la valigia senza portare in giro, portare in vacanza troppa roba, perché uno magari se lo impone però poi non riesce, e dai che la maglietta in più non la metti, quel pantalone in più, poi la gonna, la camicia, le scarpe, insomma diventa un disastro, ogni anno è la stessa storia. Quindi invece di riempire il trolley a caso, secondo questa regola possiamo portare soltanto 9 capi in vacanza, 3 pezzi sopra, t-shirt, top, camicie, 3 pezzi sotto e 3 strati o pezzi jolly. Che ne so, la giacchetta leggera, il cardigan, la camicia aperta che te la puoi giocare in varie situazioni. Regola fondamentale, tutto si deve abbinare con tutto, quindi al di là dello stile, sì che ci deve essere un minimo di attenzione, ma io mi focalizzerei più sui colori per evitare poi effetti indesiderati, che ne so, il giallo con il verde, anche se poi per carità, chi piace, alzo le mani. Uno pensa, 9 capi sono pochi, in realtà possono uscire fuori ben 27 abbinamenti diversi, quindi tante opzioni, meno peso, meno stress. Non serve ogni anno, ogni estate svuotare l'armadio, anche perché poi quando torniamo le lavatrici

0: Another World Born Sleepy, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Siamo tornati indietro di un bel po' di anni, ragazzi, 30 anni, 1996, ma siamo super attuali invece con questo Sudoku Packing Method per chi sta per partire per le vacanze, per chi è solito riempire la valigia. Questo metodo prevede di inserire soltanto 9 capi in totale, 3 sopra, 3 sotto e 3 jolly, che ne so, il cardigan, la camicetta. Cosa importante, tutto deve abbinarsi con tutto, colori e stili, quindi vengono fuori 27 abbinamenti. E quindi altro che portare e svuotare ogni volta l'armadio, no? Metodo
1: buongiorno,
0: semplice,
1: Gianmarco.
0: Buongiorno.
1: Mi hai dato un'idea con questo sudoku,
0: lo vedi,
1: della valigia qua.
0: Packing method,
1: perché
0: sì,
1: è una cosa sanguinante, e quindi ogni volta io e mia figlia ci portiamo i bauli praticamente.
0: Ti credo.
1: Una cosa, per quanto riguarda le lavatrici in vacanza, quando
0: torni di fronte
1: alle lavatrici,
0: sì,
1: io un po' di anni che ho adottato un sistema.
0: Sentiamo
1: ma
0: un po'.
1: Funziona, sai. L'ultimo giorno di vacanza si cerca una lavanderia a gettoni. Nel frattempo che metti la pedagni, nel frattempo rifai un'ultima passeggiata, gli ultimi acquisti dei souvenir, pranzi, torni, metti a fare l'asciugatrice.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Panni, li riponi in una busta praticamente già vietati, e quando torni praticamente devi semplicemente metterli nella lavaggio. Quindi il problema lavaggio al momento noi l'abbiamo accantonato.
0: È meraviglioso.
1: Cioè, la valigia, però adotterò questo sistema.
0: Va bene, tu provaci.
1: Grazie, Gianmarco,
0: oh, fammi sapere, soprattutto buone vacanze. Noi invece proveremo questo metodo della lavatrice, insomma, in vacanza. È un po' uno sbattimento, c'è da dire, però sicuramente è meglio farlo, come dici tu, l'ultimo giorno, in una fase morta ormai conclusiva delle ferie, piuttosto che al rientro. Poi lì è dura, eh. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
2: Che dai e sia con te.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara da Ostia.
4: Bella Don Cash, Giorgio da Fiji.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
7: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni!
12: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
13: Hai sentito?
14: No, cosa?
13: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
14: Davvero?
13: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
14: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
13: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
15: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
16: Sì, ma non parlano del prezzo.
15: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
16: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
15: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
17: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
18: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
17: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
18: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
19: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: come ormai i testi nella musica nuova, nella maggior parte dei dischi che ascoltiamo, incitano a resistere nei periodi di difficoltà o oppure a ballare, insomma, senza limiti in pista. Questo è il caso del nuovo di Peggy Goo.
1: Suono Roma, novità.

Impegnatissima questa estate come tutte le estati. Peggy Gu, la DJ sudcoreana che esce con un nuovo singolo Woman insieme a Era Star. Novità della settimana su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ma si parla tantissimo di Peggy Gu anche dal punto di vista dei gossip, avvistata insieme a Matteo Berrettini in console a tallonarla. È la coppia

0: Conge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Un buon venerdì alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si è conclusa a Viareggio la latitanza di un 27enne napoletano arrestato dai carabinieri perché è gravemente indiziato di ben 42 episodi di estorsione e truffa aggravata ai danni di persone anziane in varie città italiane. Tutto è partito agli inizi del 2023 dopo la denuncia presentata da un'anziana di 81 anni che ad Ostia era stata raggirata con la tecnica del finto nipote e del finto operatore postale. Arrestato dalla Guardia di Finanza sulla A12 Roma Civitavecchia un corriere di sostanze stupefacenti. Nella sua auto l'uomo, un 22enne italiano, nascondeva oltre mezzo chilo tra hashish e marijuana. Oltre 94 milioni di euro della Regione Lazio per rafforzare l'offerta formativa e il bando pubblicato dalla Pisana per l'integrazione e il potenziamento degli interventi del Pargol Lazio. A presentarlo il governatore Rocca e l'assessore al lavoro Alessandro Calvi. Scatta il piano estivo per l'esodo, previsti oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi a domenica 26 luglio, dice una nota dell'ANAS. Questo weekend è bollino rosso domani mattina e domenica pomeriggio. Nel Lazio, attenzionate la Pontina e la SS7 Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua nei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso, che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero fakir. RDS.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is. Le 11:03.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Va bene, ancora buongiorno, buon venerdì a tutti da Gianmarco. Non amo, vorrei sapere. Insomma, qualcuno magari riparte, come detto. come stiamo scoprendo in questi minuti. Per chi rimane c'è tanta musica, questa è una notizia meravigliosa e soprattutto c'è l'invenzione del secolo che voglio condividere con voi. Pronti?
6: Rhythmic History 1990.

Radio Love su Dimensioni sono Roma, le protagoniste sono Madonna e Sabrina Carpenter. Le 11:10, buon venerdì mattina e buona estate da Gianmarco. E a proposito, questa qualcuno l'ha definita addirittura sui social invenzione del secolo, ma è arrivato il primo frigorifero per umani, human fridge. È una struttura dove una persona può entrare completamente all'interno per trovare un po' di immediato sollievo dalle temperature elevatissime di questi giorni, di questo periodo, anzi di quest'estate. L'invenzione arriva dal Giappone, anche lì sta facendo caldissimo. La temperatura interna di questo frigo è di circa 15 gradi, alto 2,10 m, dotato all'interno di una sedia integrata, e l'aria soffia dall'alto verso testa, collo, spalle, schiena, e ha un'aria raffreddata a circa 5 gradi. Il corpo, dice chi l'ha testato, quindi non è un'idea mia, avverte immediatamente una piacevole sensazione di frescura e secondo i produttori bastano 5-10 minuti per avvertire un miglioramento, no? E combattere, alleviare i classici sintomi del colpo di calore. Viene utilizzato in queste settimane soprattutto in spazi pubblici del Giappone e anche ambienti di lavoro, quindi anche per i grandi eventi all'aperto, nelle scuole, negli impianti sportivi, laddove ce n'è bisogno. Consuma la metà di un condizionatore come quello nelle nostre case, ma costa parecchio, tra gli 8 e 9 mila euro. Quindi scopriamo non solo che sono geniali i giapponesi, e forse non c'era bisogno di scoprirlo oggi, ma che o sono incoscienti o che, beati loro, non soffrono di dolori cervicali. Ma come fate?

0: dentro Micico, Jason Derulo, DJ Gogia su Dimensione Sono Roma. Domani la notte bianca si accende a Euroma 2, fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, perché i negozi saranno aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni led, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
8: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1.000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
13: Oh, ma che fai senza cintura?
14: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
15: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
16: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
17: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
16: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
17: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
18: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
19: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
20: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
21: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
20: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
0: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
1: Anche in questo venerdì mattina non ci facciamo mancare nulla. Balleremo, canteremo, ci divertiremo, tutto con 4 hit senza interruzioni. Allora

0: su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Cerchi un usato sicuro e senza attese. Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. Non finisce qua, perché grazie al finanziamento Valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalati. Non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità eco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la Notte Bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

linea Rhys Ellie Goulding, I Need Your Love su Dimensione Sonora, ma io avrei bisogno del vostro aiuto, soprattutto vostro, e che di voi che prendete, state prendendo in questi giorni, in queste settimane, i mezzi pubblici, soprattutto gli autobus in giro per Roma. Come si sta? Freschi sugli autobus? Vedremo se durerà anche nelle prossime settimane. Il perché stiamo per scoprirlo.

Time, Dirty Beat su Dimensione Suono Roma. Col caldo sappiamo che soffrono anche le batterie, cioè lo vediamo nei nostri smartphone di come si scarichino prima del tempo, pure se nuovi, non cambia nulla, cambia pochissimo. E nelle scorse settimane l'emergenza ha riguardato anche i bus elettrici della nostra città, causa soprattutto climatizzatori che riducono drasticamente l'autonomia. Bene, proprio per questo è arrivato un nuovo software per combattere il caldo, sarà installato su poco più di 400 bus elettrici di Roma per ridurre i consumi dell'aria condizionata e di conseguenza lasciare più energia alle batterie. Basterà? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Anzi, fa più figo dire nelle prossime puntate.

0: su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Siamo prontissimi a tornare in redazione.
1: Gallarone, mamma mia, ha fatto talmente caldo che stava a fare la mozzarella a carrozza. Ma
0: su sta roba potevamo anche andare oltre, però vabbè, grazie per la comunicazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
2: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
2: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
2: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: E torniamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Ostia, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina situata nei pressi di Via delle Repubbliche Marinare. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana e i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione dell'area. L'allarme è stato dato intorno alle 6 del mattino dai vicini di casa. Le cause di quanto accaduto sono ancora da determinare. Incidente sul lavoro a Roma, nella periferia sud-est della città. Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. La tragedia nel piazzale esterno di una ditta in zona romanina Tor Vergata. Il lavoratore si chiamava Paolo Roccoli ed aveva 47 anni. L'intervento di soccorritori nel pomeriggio di ieri. Incidente mortale a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. Un automobilista romano di 64 anni, Flavio Perri, è deceduto dopo che l'auto che stava guidando si è schiantata contro un muretto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto. L'intervento dei soccorritori nel pomeriggio di ieri in viale Caduti in Guerra, a nord della capitale. Musica. Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, torna a Roma per festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80° compleanno. L'appuntamento è previsto per il 27 luglio al Circo Massimo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e due. No weapon,
6: bump back. Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Ari, buongiorno a tutti da Gianmarco, ultima oretta insieme in questo venerdì. Ma lo sentite quanto è venerdì questo venerdì?
7: You got me venerdì, yeah. Venerdì, it's only venerdì.
0: Mi fate impazzire quando mostrate questo entusiasmo. E voglio lo stesso per le quattro hit senza pausa che arrivano, eccole.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 94.
9: Mr. Bundy, I talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Funk, Francesco Gabbani, anche lui su Dimensione, sono Roma in questo venerdì mattina. No, voglio raccontarvi questa super possibilità incredibile che c'è oggi e domani, un'opportunità pazzesca. Mentre per tutto luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate ibride GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. E allora vai adesso su carpoint.it per saperne di più.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Justin, Sam Harper, Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio: dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
13: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
13: fermo,
11: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare. Romana
14: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
15: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario. Mariafiori.it.

Sheeran, Bad Habits su Dimensione Suono Nuova. Buon venerdì a tutti da Gianmarco. Oggi e domani, dicevamo, ci sarà una super opportunità per incontrare quello che già ora è definibile come uno dei migliori sportivi italiani di sempre. Qualcuno dice, nonostante sia ancora giovane, è il migliore di sempre già ora. E Yannick Sinner, che sarà ospite proprio oggi e domani a bordo di una crociera per in questi due giorni, in cui potrà incontrare i fan, un numero ristretto in realtà, ristretto di fortunatissimi, che parteciperanno anche ad una cena esclusiva di beneficenza con aperitivo di benvenuto e soprattutto delle sessioni esclusive di coaching privato con apparizioni sparse qua e là casuali del numero uno al mondo. Eccoli qua. Vi dico soltanto che solo l'aperitivo costa 750 euro a persona, senza poi stare a guardare il costo della permanenza sulla nave, che è circa 6.800 euro a ospite. Fate voi i calcoli, comunque siamo minimo a 7.500 euro. Ora, con tutto il rispetto e l'ammirazione veramente che ho per Sinner, però insomma con questi soldi puoi fare altre cose, fai un viaggetto, ti compri una moto, ristrutturi casa, fai un investimento, avrei altri modi per spenderli. Personalmente, poi fate voi. You make me feel alive again.

0: Vogue, Vogue, Madonna, lo diciamo proprio alla sua maniera per non sbagliare. Su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Non so, magari stai pensando di cambiare auto, però le vacanze sono lì, alle porte. E allora fai una cosa, passa da Auto Royal Company. Solo a luglio, infatti, c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte imperdibili. E in regalo per te subito il piano per partire. Non è tutto, infatti, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma.

0: la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
0: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
3: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: E siamo noi!
8: Geppo!
7: E Rino!
8: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
7: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
8: Vi aspettiamo, eh!
9: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
10: Parola di Don Cash.
11: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
12: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni!
2: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Your Energy Music.
19: Sole, musica, estate.
18: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

0: Avete per caso bisogno di un disco leggero, molto estivo, molto da weekend? Ce l'abbiamo noi nel nostro spazio novità. La novità musicale di mezzogiorno e 44 è di Chris De Sarandi, Good Old Days. Ascoltiamola.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sarandi, Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, sigla. Regina di cuori,
1: tra mille colori. Sono io!
0: Ah, sei tu? Confermiamo, ciao Xenia, buongiorno, buon venerdì 24
1: Gianni,
0: luglio.
1: Te la ridi sotto i baffi, fammi vedere se c'è baffi. Sì, ce
0: sì,
1: l'hai.
0: Ce l'ho. Se me li taglio mi dicono, ma...
1: Che dai due anni.
0: No, allora, se taglio i baffi, taglio la barba e metto lo zainetto, mi dicono, ma che sei uscito dalla scuola media?
1: Leggermente, leggermente, più paffutello e sembri il bambino di Up. Sei uguale.
0: Che carino, con i palloncini.
1: Molto carino.
0: Senti, siamo nel cuore dell'estate ormai. Piccolo break per quanto riguarda il caldo, ma tornerà, non vi preoccupate. Se avete dubbi, purtroppo sarà così. E ci avviamo a... vivere, diciamo, una delle piaghe dell'estate lasciare le abitazioni,
1: andare ad apparare,
0: lasciare le abitazioni.
1: Sì, quello non è un pensiero. Per fortuna, almeno per quanto riguarda il mio condominio, restano ancora un po' di persone quando io andrò via. Non dirò quando andrò via,
0: no,
1: chiaramente.
0: Assolutamente.
1: Però io più o meno mi fido, perché insomma lascio le chiavi dell'appartamento ai miei vicini che mi controllano.
0: Bene,
1: magari
0: giusto.
1: Magari questo potrebbe essere una grande tecnica.
0: Sì, sì, lo faccio anche io. Attenzione, perché diciamo questo? Perché ci sono una serie di furti, chiaramente furti che stanno aumentando in questi giorni, in queste settimane. C'è una tecnica a cui bisogna prestare attenzione e abbiamo anche dei modi molto ingegnosi per difenderci. Preparati, te li dico tutti.

0: Manu Chao su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Ha fatto un ciao con la mano, ragazzi, giuro, l'ha fatto.
1: Ti chiami Manu, poi fai ciao.
0: Sono senza parole. Furti in casa durante le vacanze, romani amici miei, una attenzione, mi raccomando. C'è questa nuova tecnica praticamente che viene segnalata un po' in tutta Italia, in realtà, non soltanto a Roma.
1: Sì.
0: Per esempio, è partita la segnalazione da Firenze, dove dei ragazzi dicono: parliamo soprattutto magari di studenti, persone in affitto. Ragazzi sostengono di aver trovato sulla porta di casa affisso un cartello che diceva di non chiudere la porta in casa, firmato proprietario di casa.
1: Ah, ecco.
0: È chiaro che la porta senza mandate si apre più facilmente,
1: certo,
0: in meno tempo, si fa meno casino, quella chiusa a chiave insomma serve più caos, e quindi è un escamotage che viene utilizzato dai ladri per accelerare la pratica, diciamo, le tempistiche. Quindi sempre, in qualsiasi situazione, pure se ve lo chiede l'amministratore, chiudete bene la porta di casa. Potevamo dire, come abbiamo detto poco fa, possiamo magari lasciare le chiavi ai nostri vicini per controllare, per guardare che tutto sia ok, telecamere interne, eccetera eccetera, ma c'è una nuova tecnica che suggeriscono in molti.
1: Qual è?
0: Chiaramente, beh, non pubblicare foto sui social, quella di lasciare per esempio uno stendino della biancheria con qualche capo appeso sul terrazzo, ben visibile,
1: perché così possono capire che
0: per far sembrare che tu sei in casa, che stendi panni, fai regolarmente lavatrici.
1: Hai capito? E intanto però, se quelli vengono a vedere il giorno prima e poi il giorno dopo ne vedono sempre gli stessi
0: e non si sono asciugati,
1: oppure li lascio lì perché non me va.
0: Se tu metti magari qualche capo colorato, lo lasci al sole e si scolorisce, che è una meraviglia.
1: Vabbè,
0: quindi cambia colore dal primo all'ultimo giorno di base.
1: Maglia gialla che è diventata bianca.
0: Sì, ho anche una sorta di fluo in giallino.
1: Potrebbe essere una tecnica, quindi, nel caso in cui, tanto che vi costa, ma mettete qualche maglia vecchia,
0: infatti,
1: e via.
0: Ci sta. Va bene, io torno domani al posto della regina
1: signorina
0: di cuori.
1: Signorina qui presente.
0: E vi abbraccio a tutti quanti.
1: Ciao,
0: buon
1: Bellino.
0: Venerdì. Ciao.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia sul lavoro alla Romanina. Paolo Roccoli, 47 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice che stava riparando nel piazzale della ditta per cui lavorava. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi ieri pomeriggio che lo hanno visto privo di sensi sotto il veicolo che era stato sollevato per un guasto. Non si esclude che durante l'operazione il macchinario si sia improvvisamente ribaltato investendolo. Sono in corso da quasi 24 ore le ricerche in mare di un pescatore di 61 anni di Fiumicino scomparso nello specchio d'acqua largo di Focene. L'allarme è scattato ieri mattina dopo il segnalamento da parte di un altro pescatore che ha notato il piccolo natante da pesca dell'uomo girare a vuoto con il motore acceso del cime in acqua, ma senza nessuno a bordo. Ostia, alla spiaggia di Punta Ovest è senza bagnino, pulizia e servizi. La prefettura chiede quindi chiarimenti. Lo stabilimento ha subito un sequestro parziale delle strutture ritenute abusive, ma la spiaggia continua a essere fruibile senza il chiosco e i servizi igienici fino alla definizione della vicenda amministrativa e giudiziaria. Sabato 25 e domenica 26 luglio torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da Ama. Saranno complessivamente 14 le postazioni a disposizione dei romani, allestite nei municipi 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Tutte le info su www.amaroma.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Le 13 adesso. No weapon,
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Ultima pausa pranzo di questa

0: settimana incredibile per molti, perché per alcuni è anche chiusura, no? Previsione delle ferie estive, le settimane a ridosso, i giorni a ridosso sono sempre quelli più tremendi, più carichi di cose da fare, di impegni da chiudere, di obiettivi da raggiungere, quindi questi giorni sono un po' pesanti. Se poi ci mettiamo il carico da 90 del calore, è fatta, ma noi resistiamo, siamo dei veri supereroi tutti insieme e lo facciamo anche grazie alle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Per noi l'energia di Farruko con Peppas.
1: Peppas, più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dimensione suono Roma.

0: Andate su Dimensione Suono Roma. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing ed una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su abitlazio.it o chiama lo 06 68 33707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
6: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni!
8: Sogna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
14: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Da Manhattan, per uomo apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan.
16: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
15: Da Manhattan, per uomo apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
16: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
19: Let the vibration take you down. Che sia un buon pomeriggio con Dimensione Suono Roma.
20: For you.
19: Ancora più bello ed energico con quattro hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.

zampe soffrono parecchio. Ci sono poi degli amici un po' particolari, ingombranti, ma siamo abituati anche a quello. Ormai Roma vede e ospita cinghiali da anni. Bene, un cinghiale attanagliato dal caldo e in cerca di refrigerio è stato paparazzato mentre appunto si bagnava in uno dei nasoni che ci sono qui a Roma. Precisamente il video è stato girato nei pressi degli studi Rai di Saxa Rubra e questo si vede proprio questo cinghiale in difficoltà e si è proprio appollaiato, adagiato sotto il getto del nasone, si è fatto una bella doccetta, il classico nasone che scorre, no, per tutti noi e dà refrigerio veramente ad ognuno. Lo ha fatto anche con un cinghiale di passaggio. E queste sono le cose belle, perché poi capiamo, no, che il caldo, le situazioni di fastidio attanagliano un po' tutti, e quindi questo video è rimbalzato sui social, è diventato anche virale, di questo cinghiale che si fa il bagnetto con uno dei nasoni della città. Ci rinfreschiamo invece noi con la musica, con le hit più ritmate. Arriva Bob Sinclair e questa è I Can Wait.

0: Bob Sinclair su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo proprio prossimi perché domani 25 luglio la notte bianca si accende a Euroma 2. Fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dica la verità.
3: Bravo, bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo ad entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al

0: I gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
6: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.

La hit estiva del 2024, Sesso e Samba, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 24 luglio, anche la nostra capitale, e direi togliendo anche l'anche perché voglio dire la capitale d'Italia, ma in ogni caso anche Roma sta subendo un po' di problemi dovuti all'overtourism. Sì, è una città, ma nonostante questo anche in estate sono tantissimi i turisti provenienti da tutto il mondo che si riversano in città e che sono comunque pronti e preparati ad affrontare il caldo. Continueremo a parlare dell'overtourism, di un qualcosa che sta accadendo proprio in questi giorni e per la quale serve, tocca prendere dei provvedimenti, e comunque accomuna un po' tutte le città turistiche d'Italia. Ne parliamo tra poco.

così Madonna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, ancora buon venerdì 24 luglio, magari a chi si è unito alla Big Family di Dimensione Suono Roma soltanto in questo momento. Stiamo parlando di overtourism. È chiaro che le città d'arte sono maggiormente colpite, ma adesso con l'avvento dei social e quindi con le sponsorizzate da parte degli influencer, alcuni luoghi sono stati proprio bombardati dai turisti e c'è bisogno di gestirli. Per esempio, stanno circolando le immagini proprio in questi giorni delle tre cime di Lavaredo, uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti, e richiamano generalmente ormai da anni tantissimi turisti e migliaia di persone. Però negli ultimi tempi questo flusso di persone è aumentato e si vede proprio dai video che stanno diventando virali nelle ultime ore, file chilometriche di persone che sono sotto al sole. È chiaro, sì, le Dolomiti sicuramente si sta più freschi di Roma, però comunque è un problema da gestire. Per aiutare a gestire i flussi e a tutelare un ambiente così prezioso, oggi l'accesso è regolamentato da appositi bus turistici e questa è una delle metodologie, dei metodi che sono stati messi in atto per evitare un'affluenza così importante in questo luogo, alle tre cime di Lavaredo. Quindi ci sono degli ingressi contingentati e direi che anche Roma dovrebbe, no, un attimo rivedere la questione dell'overtourism, non dico adesso ma in genere. Abbiamo delle file chilometriche attorno alle mura vaticane per andare a vedere il Colosseo e di questi tempi restare sotto al sole a fare una fila per poter vedere poi una bellezza come il Colosseo oppure il Vaticano è una cosa da sopportare e comunque anche da tutelare. Quindi bisogna rivedere un attimo la questione dell'overtourism anche qui a Roma, anche se devo dire che si sta facendo parecchio. Afrojack, sì, e David Guetta arrivano adesso con Awake Tonight.

0: di Bundabash per un milione su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. S'è fatta l'ora di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

0: Trovati da Andrea Soprani, un grave incidente avvenuto ieri sul lavoro ha causato la morte di un operaio 47enne alla Romanina, nella periferia sud-est di Roma. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da una macchina spazzatrice durante dei lavori di manutenzione del mezzo. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi che lo hanno visto privo di sensi sotto il veicolo che era stato sollevato per un guasto. E dalle 9.30 di questa mattina la categoria degli edili è scesa in piazza davanti alla prefettura di Latina per manifestare in seguito alla morte di due operai in meno di 24 ore nel capoluogo Pontino lunedì e martedì scorso. Dopo il decesso di Vladislav Pernar, 64 anni, di origine polacca, scomparso mentre cambiava delle piastrelle su un terrazzo nel quartiere Nuovo Latina, e di Francesco Gritto, 54 anni, che invece si è sentito male mentre lavorava in un cantiere fotovoltaico a Borgo Santa Maria, i lavoratori del settore edile hanno incrociato le braccia per 8 ore. Roma, bus elettrici ATAC, arriva un nuovo software contro il caldo. L'aggiornamento sarà installato su 411 mezzi Iveco per lasciare più energia alle batterie e aumentare l'autonomia durante l'estate. In arrivo nuovi depositi anche nella zona sud della città. A Roma, sorpresa a Palazzo Panfili, è stato ritrovato il colore originale, scoperte tinteggiature del 600. A dichiararlo il direttore dei lavori Dagai. L'edificio dell'ambasciata del Brasile ha svelato i risultati del cantiere di restauro. Da oggi infatti il color d'aria fa bella mostra di sé, liberato dalla prima porzione di impalcatura del gigantesco cantiere di restauro attivo da mesi a Piazza Navona. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 14 e 2 minuti.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Prosegue il primo pomeriggio con Dimensione Suono Roma in pausa pranzo, venerdì 24 luglio. Io sono Xenia, ti accompagno per le prossime due ore.

0: estate questa 2026, ma nel 2027 ci sarà un tour incredibile dei Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati con Sorry Scusa Lo Siento su Dimensione Suono Roma. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento Valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: E siamo noi,
12: Geppo
11: e Rino,
12: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
11: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
12: Vi aspettiamo, eh?
13: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
14: Parola di Don Cash.
15: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
18: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
19: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio, grande serata con Benji e Fede. E il 6 agosto, gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
20: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
21: Tipo?
20: Tipo trovare l'auto giusta.
21: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
20: Perché?
21: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
20: fermo,
21: elettriche.
20: Fermo, che sto iniziando a sudare.
22: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

con Xenia Letica. Ed eccolo qui il nostro amico Claxon. Ormai ci abbiamo anche fatto amicizia. Per chi non lo sapesse, Xenia Letica è l'unico gioco radiofonico che ci riporta a scuola guida. Non è

qual è che avrà dato la risposta corretta e più dettagliata possibile. Il numero per giocare, mi raccomando, solo con messaggi audio WhatsApp è il 393 0119 119. Siamo in estate, giochiamo con le roulotte, con i caravan, e la domanda è questa qui: le roulotte sono utilizzabili come alloggio solo a veicolo fermo?

0: ne ha scelto qualcuno. La domanda è questa qui: le roulotte caravan sono utilizzabili come alloggio solo a veicolo fermo? Affermazione vera o falsa? Pronto?
1: No,
0: a veicolo
1: fermo.
2: Ciao, sono Fabiana.
0: Ciao Fabiana.
2: Falso.
0: Dai, la tua risposta. Falso? Lei dice falso e lo scopriamo se è vero o falso? No, Fabiana, come?
3: Sì, solo a veicolo fermo.
0: Ok, vabbè, pronto.
4: Ciao Xenia, buongiorno. Ciao, Stefania, buongiorno. Da Roma. Allora, se non ricordo male, le roulotte non possono essere utilizzate nemmeno durante la marcia. E quindi sì, possono essere utilizzate solo col veicolo fermo. I caravan, ovvero quelli che sono tutt'uno con il motore, diciamo.
0: Sì, però devo stoppare l'audio perché c'è troppo rumore. Pronto?
5: Ciao Xenia, buongiorno a tutti, Loredana da Roma.
0: Ciao Lori.
5: Allora, secondo me è vero che non può essere utilizzato come alloggio se non a veicolo fermo, perché per una questione di sicurezza, perché per esempio mentre il veicolo è in movimento, come sappiamo, bisogna avere la cintura di sicurezza, comunque certo, bisogna stare in completa sicurezza.
0: Sì, vero, vero. Pronto?
6: Ciao Xenia, buon pomeriggio.
0: Ciao.
6: Simo da Roma. No, assolutamente non si può stare dentro la roulotte in movimento, sì, è perché è veramente, veramente pericoloso. Brava. E comunque è considerata un rimorchio.
0: Un rimorchio.
6: Quindi assolutamente non è possibile, lì non si hanno cinture di sicurezza, protezioni. Molto pericoloso.
0: Era
6: quando
0: questa
6: è ferma? Sì, ferma.
0: Era questa la risposta che volevo.

0: stare, dormire o viaggiare all'interno della roulotte mentre l'auto è in movimento. Grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna lunedì a partire dalle 14.
1: Xenia Letica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: Che erdaie sia con te!
3: Ciao Don, indovina chi te saluta! Chiara d'Aosta!
4: Bella Don Cash, Giorgio Asici!
5: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino!
6: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco!
2: Drive time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
7: Ciao family!
1: Riascolta! Ascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
12: Due? Vieni a pranzo da me?
11: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
13: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Hai sentito?
15: No, cosa?
14: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
15: Davvero?
14: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
15: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
14: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
16: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
17: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Summer! Summer! Summer is here.
2: La tua estate. La tua musica.
19: La tua musica.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Evergreen Jump di Van Halen che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Roma, e poi arrivano le novità. Tra queste c'è la nuova di Just Stay insieme a Sam Harper. Solo un po', Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

qualche giorno fa, è caduta dal palco rovinosamente. Sta bene, ha detto, la testa dura, mi sono ripresa, tra l'altro l'8 di agosto tornerà sul palco. Ma è bello vedere anche l'ironia, quella giusta, dei suoi colleghi. E ieri, mentre Alfa

definita Noemi Zone, con una linea gialla ben chiara e ben visibile che sta proprio a significare: oltre quella linea succede quello che è successo a Noemi. Nella Noemi Zone

0: puntata d'oggi su Dimensione Suono Roma e anche l'ultima canzone di questa seconda ora insieme, quella che ci porta in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
5: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
5: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
5: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Nuova giornata di apprensione sul fronte incendi nella periferia romana. Poche ore dal rogo registrato ieri, un nuovo vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Ponte Galeria, sprigionando un'alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri e rendendo l'aria irrespirabile per i residenti. I roghi non si sono limitati al quadrante ovest della capitale. Contemporaneamente le sale operative hanno gestito altri due fronti di fuoco a sud e a est. Un secondo incendio è divampato in via di Dragona, mentre un terzo fronte ha interessato la zona di Lunghezzina. Tragedia sul lavoro alla Romanina. Paolo Roccoli, 47 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice che stava riparando nel piazzale della ditta per cui lavorava. A trovare il corpo sono stati alcuni colleghi ieri pomeriggio che lo hanno visto privo di sensi sotto il veicolo che era stato sollevato per un guasto. Non si esclude che durante l'operazione il macchinario si sia improvvisamente ribaltato investendolo. Per lavori di manutenzione straordinaria prevista la chiusura notturna fino al 7 agosto delle gallerie Braccianese e La Storta in entrambe le direzioni, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. La viabilità è deviata verso la SS2 Cassia, così in una nota il presidente del 15° municipio Torquati. Nazionale di calcio, arriva il no di Pep Guardiola come CT dell'Italia. Il tecnico catalano, onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. In polo scatta quindi Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Da quanto raccolto, né Roberto Mancini né Antonio Conte sono stati contattati nelle ultime ore. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
0: 15 ed un minuto.

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, questo è uno dei momenti che preferisco e so che è così anche per voi lì fuori. Dimensione Suono Roma sta per regalare lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino che non è in vendita, non lo trovi da nessuna parte, ma può essere tuo. Giocando con me in questo momento, farò una domanda, tre possibili risposte, una soltanto è quella giusta. Toccherà azzeccarla e inviare la risposta corretta, come dicevo, al 393 0 119 119, sotto forma di SMS oppure WhatsApp, che sia scritto oppure audio. Dunque, per questa estate, per chi resta in città, Roma ha lanciato un progetto molto bello, molto carino, per valorizzare la cultura e combattere il caldo. Cinema e biblioteche gratis, alcuni cinema e alcune biblioteche gratuite. Voglio sapere da te come si chiama questo progetto, qual è il nome di questo progetto? Che afa che fa? Il grande freddo oppure Caronte? 393 0119 119, la risposta corretta potrebbe farti vincere lo zaino. Roma ha lanciato, il comune di Roma ha lanciato un progetto per valorizzare la cultura e combattere il caldo, cinema e biblioteche gratis. Come si chiama questo progetto? Opzione A, che afa che fa. Opzione B, il grande freddo. Opzione C, Caronte. 393 0 119 119, vai con la risposta e buona fortuna.
0: I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi, una delle persone più gioviali, allegre e spontanee che abbia mai conosciuto e incontrato, Alessandro, ciao.
3: Ciao.
2: Incontrato telefonicamente, chiaramente, sennò qui pensano che ci conosciamo. Ciao Ale, come
3: ciao.
2: Stai innanzitutto?
3: Bene, bene, bene. Sono al lavoro.
2: Bene, non ti ho chiesto che lavoro fai, se si può dire.
3: Io lavoro al supermercato, lavoro al depo.
2: Perfetto, lavori al supermercato, per quanto ne hai oggi? Cioè quando...
3: Fino alle 8:30 di sera.
2: Olè,
3: oggi.
2: Olè, che meraviglia. Vabbè, poi domani festa oppure anche domani?
3: No, no, domani, no, anche domani si lavora.
2: Domani si lavora, domenica mi auguro di sì, altrimenti... No.
3: Domenica si riposa. Domenica si riposa.
2: Domenica riposo. Perfetto, Ale, ti sei aggiudicato lo zaino rispondendo correttamente alla domanda di oggi, che è questa qui. Per questa estate Roma ha lanciato un progetto per valorizzare la cultura e soprattutto per combattere il caldo. Cinema e biblioteche gratis. Come si chiama questo progetto? Che AFA che fa? Il Grande Freddo oppure Caronte?
3: Il Grande Freddo.
2: Oh yeah! Applausi per te, il Grande Freddo, un po' come Grande Inverno di Games of Thrones, e ci piace questa cosa perché insomma cinema e biblioteche gratis non è un'iniziativa da poco, anzi poi sul sito del Comune di Roma ci sono tutte le informazioni. Bravo Ale, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto...
2: Vai.
3: Il mio amico Manuel.
2: Il tuo amico Manuel, suppongo che ti stia ascoltando in questo momento, vero?
3: Sì, sì. Okay. Tutti i giorni ascolta Direzione Don Roma.
2: Siete belli, ragazzi. Allora, buon lavoro dal supermercato. Un abbraccio a Manuel, un abbraccio a te, caro Alessandro, sempre in nostra
3: grazie.
2: Compagnia. Alla prossima.
3: Un
2: ciao,
3: abbraccio
2: Ale.
3: A te, ciao,
2: ciao, ciao,
3: ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Da Manhattan, per un apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
14: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
13: Da Manhattan, bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
14: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
17: È davvero molto bello sapere che grazie alla radio siamo tutti vicini e tutti uniti. Almeno così. Arrivano adesso 4 hit senza alcuna interruzione. Si parte dai The Colors.

tuo smart speaker.

0: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint, arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitello

0: 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.

su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. A proposito dell'Italia, ci abbiamo sperato, ma purtroppo no, perché Guardiola ha rifiutato l'incarico come CT della nostra nazionale. Ha detto: mi farebbe molto piacere, mi sarebbe piaciuto tanto, però è tempo di dedicarmi alla mia famiglia. E adesso però mi viene in mente una domanda che potrebbe, no, trovare proprio uno spunto interessante. Negli ultimi mondiali l'Inghilterra soprattutto ha ritrovato in una canzone degli Oasis il suo inno. Quale potrebbe essere nei prossimi mondiali, con la speranza che potremo vedere l'Italia, quale potrebbe essere la canzone italiana identificativa dell'Italia, a supporto dell'Italia, una canzone italiana che ci rappresenta e che chiaramente i tifosi dell'Italia possono cantare e portare a bandiera? Quindi una canzone italiana famosa, ma anche non famosa, che potrebbe essere identificativa della tifoseria italiana. 393 0 119 119. Per fortuna di musica italiana ne abbiamo tanta, prova a pensarci un po' su.

0: su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Dunque, mondiali finiti da poco con il trionfo della Spagna sull'Argentina, e la canzone degli Oasis è diventata un inno ufficiale, il simbolo, l'inno non ufficiale della nazionale inglese ai mondiali, e sto parlando di Wonderwall. Proprio hanno preso questa canzone i tifosi e l'hanno fatta diventare un loro personale inno. Il celebre brano, che è stato adottato come colonna sonora ufficiale dai giocatori e dai tifosi, risuonando regolarmente negli stadi dopo ogni vittoria dei Tre Leoni. Così ho pensato: siamo un po' delusi, no, da questo rifiuto da parte di Guardiola, ma comunque lo accettiamo, un grande allenatore, ha detto che si vuole dedicare alla sua famiglia. Ma nel caso in cui tra 4 anni dovessimo riuscirci nuovamente ad arrivare ai mondiali, quale sarebbe la canzone italiana rappresentativa che i tifosi potrebbero far diventare colonna sonora non ufficiale dell'Italia? E allora, pronto?
1: Provacci, andiamo a comandare.
0: Non sarebbe male, andiamo a comandare, la comandiamo noi.
2: Secondo me una canzone potrebbe essere Balliamo sul mondo.
0: Stupenda, questa mi
2: potrebbe
0: piace.
2: Essere un buon augurio.
0: Balliamo sul mondo, oh, stupenda, stupenda davvero. Una canzone per l'Italia, facile. Ricominciamo di Pappalardo. Ricominciamo. Bene, adesso questo è qualche titolo, ma ne stanno arrivando altri. Tocca a voi, tocca a te lì fuori. 393 0 119 119, quale potrebbe essere una canzone italiana non ufficiale rappresentativa della nazionale italiana qualora tra 4 anni dovessimo riconquistare i mondiali?

0: Secondo me la canzone che potrebbe rappresentare questo momento bene all'Italia, sì, potrebbe essere quella di Frank High Energy, Quelli che ben pensano.
1: Panda, su Panda, Quelli che ben pensano. E poi c'è Alberto che mi dice Rewind di Vasco Rossi. E beh sì, oh, la la la la la la la, fammi godere. Se mai dovessimo vincere, anzi arrivarci al mondiale, sarebbe veramente carino. Balliamo sul mondo che viene ripetuta, ma anche Federica che mi scrive ciao Xenia, urlando contro il cielo di Ligabue. Insomma, stiamo cercando una canzone italiana non ufficiale che potrebbe rappresentare la tifoseria italiana ai prossimi mondiali. Continuate ad inviare i messaggi 393 0 119 119. Adesso sta per arrivare il mollicone nazionale. Con me ci sentiamo domenica a partire dalle 18. Ciao a tutti da Xenia, fate i bravi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
6: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Incidente stradale mortale a Castelnuovo di Porto, a nord di Roma. Flavio Perdi, 64 anni, ha perso la vita la notte scorsa dopo essersi schiantato in auto contro un muro in viale Caduti in Guerra. Inutili purtroppo i soccorsi sul posto, i carabinieri e il 118. Ostia alla denuncia di Elvis Rossi, padre di Aaron, 21enne vittima di un'aggressione davanti alla Cuna Matata. Mio figlio è stato pestato dai buttafuori di un chiosco, ha rischiato di fare la fine di Willy, stava difendendo un amico che involontariamente aveva rotto una sedia. I fatti sono avvenuti sabato scorso alle 4 di pomeriggio. Il pestaggio è avvenuto davanti a centinaia di bagnanti e turisti seduti ai tavolini del chiosco bar. I titolari della cooperativa Lido denunciano da tempo furti e risse fuori dal loro locale e si dicono esausti della situazione. Incendi a Roma, 4 fronti di fuoco in città oggi pomeriggio a Ponte Galeria, secondo rogo in 2 giorni. Sono state di nuovo evacuate alcune famiglie. Sul posto i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile. Il vento sta rendendo complicati i soccorsi. Gli altri incendi a Dragona, Lunghezzina e Cassiabis. Formula 1, Charles Leclerc su Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria. Nel finale della sessione però il pilota monegasco si è fermato anzitempo per problemi alla sua vettura. Secondo tempo per la Red Bull di Verstappen, seguito dall'altra Ferrari di Hamilton, solo quinto tempo per la Mercedes di Russell, preceduto dall'altra Red Bull di Hajar. Mattinata di pausa per Kimi Antonelli, rimasto ai box. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: You know what time it is. Sono arrivate le 16, buon venerdì.

0: vita.
1: Pronto a farlo col servizio percorribili da strade?
0: Mamma mia, no, raga, capisco che molti italiani in questo momento si stanno spostando, sono tutti quanti in vacanza, però non è il servizio percorribili da strade, questo è il drive time della capitale, la voce che sentite è la mia, sono Don Cash. Voi siete il pubblico, in dimensione sono Roman Lovers, il pubblico più bello del mondo. Tutti i giorni siamo insieme dalle 16 alle 19. Raccontatemi i vostri spostamenti, che se fa durante questo weekend, dove ne andate, dove ne andate in vacanza, insomma, portateci con voi, con il nostro sound, con le vostre vite. Il numero ve l'ho già dato e cinture di sicurezza allacciate, perché il prossimo numero è il 2001. Le note firmate Safri Duo con Play the Light, The Bongo Song.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2001.

Italia. Allora, bentornati in studio, siete con noi da un po', Micico, Gioia e DJ Gioia insieme a Jason Derulo e Melody, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Prima Alex Warner, Alex Warren, Ordinary, Run from Sunlight, Dracula, le note di Timmy Impala e Genie. In apertura il viaggio al 2001 con Safri Duo, Play the Live, The Bongo Song. E venerdì ci stiamo divertendo insieme, ragazzi, si viaggia questa sera. Io vi ricordo che sono live sul palco di Rimini, quindi se qualcuno ci sta ascoltando l'applicazione gratuita e in viaggio, vi ricordo che può venire a vedermi sul palco di RDS insieme alla nostra splendida radio sul palco di Rimini. E domani invece ci vediamo live a Rieti Borgo Rose, quindi qui in zona, ragazzi, perché ritorno. E poi ovviamente ci sentiamo anche di notte qui su Dimensione Suono Roma dalle 3 alle 5 del mattino. Ma e adesso ci facciamo un bel giretto tutti insieme, non a Rimini ma a Riccione, quei giornalisti.

0: Avevo indovinato, ragazzi. Ilaria con Antonio sono in movimento in questo momento in autostrada direzione Rimini. Allora stasera veniteci a vedere sul palco dell'RDS Festival. Insomma, ragazzi, sempre insieme. Dimensione sono Roma e Don Cash. Buon venerdon al 393 0119 119, dove porti la nostra musica.
1: Drive time. Che il dai sia con te.
0: E stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono ormai alle porte? Beh, prima passa da Autoroyal Company. Solo a luglio c'è l'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus. È un usato garantito e l'offerta è imperdibile. E il regalo per te è subito il pieno per poter partire in vacanza. Ma non è tutto. Al rientro, quando tornerai con la tua nuova vettura, riceverai il voucher, il primo, con il tagliando di manutenzione gratis in omaggio per te. Scopri qual è la sede più vicina digitando qui autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star. Woman.
3: If you're the woman, I want you to drop your hand.
2: Justy. Sam Harper. Just a little.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: E siamo noi!
10: Geppo!
9: E Rino!
10: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
9: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
10: Vi aspettiamo, eh!
11: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
12: Parola di Don Cash.
13: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
15: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
15: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
15: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
14: Fermo,
15: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare.
16: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
18: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
19: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
18: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
20: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
21: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
23: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
2: Che dai sia con te!
1: Sa
0: Summer.
4: Estate.
0: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Send me your location, mandami la tua posizione. Proviamo a sentire un pochettino di posizioni, un po' di amici, vediamo dove sono. Le note di Wizzy, Khalifa, Tidal Assign e Zerb in casa di Menzione sono Roma.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby da Pomezia e benvenuto con noi in studio. E poi ancora, proviamo a sentire, ciao.
2: Ciao Don Cash, Monica da Roma.
0: Ciao Monica che viene da Roma. E allora benvenuti nella nostra family. Io direi di farci un bel giretto all'estate di Gabbani, che quest'estate è un po' funk.

0: Mariah Nair insieme a Robert Miles, One and One, brano che ci porta indietro nel tempo al 1996. Già ragazzi, mondo totalmente diverso quello dell'epoca. Benvenuti in studio Dimensione Suono Roma, lo studio 1 in Dimensione Suono Roma con Don Cash. I vostri saluti, le vostre voci e le storie del vostro pomeriggio, ma anche della vostra estate. Ciao!
1: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Salve.
1: Buona serata, Melissa da Torre Gaia.
0: Ciao Melissa che parla con noi da Torre Gaia, benvenuta in famiglia.
2: Drive time.
3: Che erdaglio sia con te.
0: E luglio è il mese esatto per te per venire da CarPoint, perché ci sono i saldi estivi che aspettano super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto e anche quelle usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Non aspettare, i saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui carpoint.it.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Vieni a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
11: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria fiori.it.
3: Che erdaglio sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È arrivato il tempo della novità, della miglior musica di domani, grazie ai nostri reparti musicali, grazie Alessandro e a tutti i programmatori che scoprono per noi il meglio e voi ne decretate il successo. Ma tanto questa volta è un successo garantito, perché lei è la signora Ciccone. Per tutti, la grande Madonna, che ritorna con Danceteria.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Madonna, peraltro questo è il sound di Madonna che secondo me dovrebbe avere sempre. Dance It Area, in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, benvenuti, buon venerdì.
1: Sì. James Don. E mi raccomando. Sì. Agitato. Non mescolato.
0: Non mescolare, che ci sono anche i bambini all'ascolto. A proposito,
2: ciao, Don Cash, sono io, Topolino.
0: Chi? Topolino.
2: Oggi è proprio una giornata particolare,
0: È vero.
2: Ci vediamo presto.
0: Vai, un po' di saluti.
3: Buona serata, Melissa da Torre Gaia.
0: Ciao, Melissa da Torre Gaia.
4: Buonasera, sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao, Lorenzo da Cisterna. E ancora, ciao, Fabrizio, che ci ascolta da Turbaianica. Io direi di continuare con la musica. Facciamo entrare i prossimi To Be Loved, Indietro nel Tempo al 93, con Sweet Harmony. Let's come together.

0: Beautiful Anima e Joji. E voglio leggere il messaggio della nostra amica Simona, che dice: Don, ascoltando questo pezzo Beautiful mi rendo conto di quanto importanti e belli siate voi. Voi della radio, voi gli amici di Dimensione Suono Roma. Non conosco nessuna delle facce rispetto alle voci che sento tutti i giorni, ma è un po' come se fosse da family. Anzi, delle volte quando ognuno di voi si allontana, magari per le proprie cose, vacanze o lavoro, non si fa sentire, io dopo qualche giorno mi domando: ma che fine avrà fatto il nostro amico Andrea? Ma che fine ha fatto Ghetti da Fiumicino? Ma che fine ha fatto questo o quell'altro? Mi rendo conto che la radio ha un posto centrale nella mia vita. Grazie di vero cuore, Simona! Wow, grazie, che bel venerdì, mi hai dato una svolta, questa cosa meravigliosa. Io direi di continuare con la musica adesso.
1: Drive time. Che il dai sia con te.

0: Vorrebbe non fare arrabbiare Shakira e non farsi fare una canzone, ragazzi. Note del signor Piqué scritte così a sangue sul suo petto. Shakira insieme a Bizarrap, Music Station volume 53, brano di qualche anno fa, chiaramente che suggella la loro separazione. Era il 2023. Oggi invece è Venerdon, benvenuti in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. I vostri spostamenti, i progetti del weekend al 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che il Daje sia con te.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un operaio di 47 anni è morto ieri pomeriggio schiacciato da una macchina spazzatrice nel piazzale esterno di una ditta in via Orazio Raimondo, zona romanina Tor Vergata. Il mezzo si è inclinato su un lato travolgendo l'uomo mentre lavorava. Le cause sono ancora da accertare. L'intervento è stato immediato. Dai primi accertamenti emerge che la posizione assicurativa e previdenziale dell'operaio era regolare. Un 26enne è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dal secondo piano di un edificio nel comune di Fontana Liri. È successo questa mattina a provincia di Frosinone. Si tratta di una struttura di proprietà del padre che dovrebbe diventare una palestra. Soccorso in codice rosso è stato trasportato al San Camillo di Roma. Un nuovo fronte di incendio dopo i roghi di ieri sta interessando l'area di Ponte Galeria, complice il vento. Intorno all'ora di pranzo alcuni focolai sono rimasti accesi, da ieri si sono riattivati coinvolgendo l'area lungo via della Muratella, che è stata chiusa creando disagi per i residenti e per la circolazione. La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'asse stradale di via dell'Archeologia a Torbella Monaca, che prevede 16 attraversamenti pedonali in sicurezza. Il quadro economico complessivo è di 4,8 milioni di euro. Il calcio, la Procura di Roma ha chiuso le indagini su Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex calciatori, tra le altre di Juventus, Udinese, Lazio e Genoa, accusati di falso esercizio abusivo della professione di agente e tentata estorsione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 17.

0: E allora venghino, signori, venghino. È venerdì, ci stiamo divertendo. Ovviamente scherzo, la voce che sentite è la mia, sono Don Cash. Questo è il Drive Time della Capitale, in compagnia dei nostri ascoltatori, ma soprattutto con le vostre storie, i vostri viaggi, le vostre vacanze. Voi ditemi dove andate e io vi riporto al 90 con i Technotronic Pump Up the Jam.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 1990.

0: Plus Ultra. Ma allora, ciao to you, another 54 Ultra in casa Dimensione, suona Roma. E allora ragazzi, prima mi stavate raccontando dove siete, cosa state facendo. Qualcuno che ha la casa sul mare c'è?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Io ho una villa sul mare, però ho una casetta sul mare. Grazie a Dio, come mi faccio l'argentino, vedo la spiaggia e il mare, però...
0: Che bello ragazzi, però che Fabrizio Ador Baianica, c'è il mare davanti, la cosa più bella del mondo. Che bello, che invito.
2: Don Cash, ciao. Sono Emily da Cerveteri.
0: Ciao Emily da Cerveteri, benvenuta con noi in studio. Io direi di continuare con il signor Ed Sheeran e la sua Shape of You targata 2017.

0: ragazzi, posso dire che sono un addicted di Dito nella Piaga, cioè mi piace tantissimo il suo stile, mi piace come si veste, mi piace la sua voce, mi piace il sound che sta dando a questa nuova versione del pop, che comunque è ironica, però allo stesso tempo è super energetica, ha una bella cassa, bellissimo, bellissimo il capitolo di Sanremo e anche il capitolo numero 2, Businessman, che avete ascoltato in casa di Invenzione Suono Roma. Buon venerdì con lo zio Don Cash, se stai ballando con noi fatti sentire al 393 0119 119. Buona estate.
1: Drive Time. Che Irdaie sia con te.
0: E fidati di noi, il 25 luglio a Roma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. I negozi sono aperti per lo shopping con i saldi estivi. Un'atmosfera soprattutto incredibile grazie alle street band, gli spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e anche attività per i più piccoli. E in più puoi farti anche il ritratto omaggio e scatenarti con la scuola di danza latina. C'è uno spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri tutto il programma digitando qui. Euroma2.it, segui anche i canali social perché Euroma 2 ti aspetta.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manhattan, se non vuoi parire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
12: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
14: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
14: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
14: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
13: fermo,
14: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
20: Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra 4 for you. Grazie madame. Ci si muove verso il sole, la prima insieme a Eagle, Immanuel Hangel e Ultranate. One moment to the sun.

0: Ma che bello è questo pezzo. Neija o Neija, se preferite, Restless, dal 1998, in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Prima Magnetic, Bausa, Ornella Vanoni con Santa Allegria, in apertura invece Moment to the Sun, la canzone più ascoltata in questo momento in tutto il mondo. Un bacione al nostro amico Alessandro che ci ascolta da Tor dei Cenci, e ancora la nostra amica Valentina collegata con noi dal lungomare di Anzio. Se stai ballando con Dimensione Suona Roma, fatti sentire adesso.
1: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: versione super pompata è quella di Gabri Ponte insieme DNA. Come noi che abbiamo la musica nel DNA, su Dimensione Suono con il mollicone. Buon estate, brother. Al 393-0119-119, come la state passando questa giornata del weekend estivo?
1: Drive time.
2: Che Erdaglio sia con te.
0: E parliamo di Ebit Lazio, l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio, del terziario e anche ai loro figli. Attività sportive, libri, scolastici, tassi universitari, centri estivi, trasporto pubblico e molto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma soprattutto è una tua opportunità. Aderisci anche tu. Se vuoi saperne di più, visita il sito ebitlazio.it o chiama il numero 06 68 33 707, perché Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: E siamo noi!
11: Geppo!
10: E Rino!
11: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
10: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
11: Vi aspettiamo, eh!
12: Mollicone, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
13: Parola di Don Cash.
14: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
15: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
16: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
2: Che Erdaglio sia con te. Estate.
1: Summer.

0: Steven sur le Swan Up Town Funk You Up. In compagnia di Don Cash, che è il Mollicone. Welcome, buon venerdì, happy Friday su Dimensione Suona Roma. Hola.
1: Hola, Don Cash. Me encanta como hablas en español.
0: Oh, gracias,
1: Mollicone.
0: Digas.
1: Te digo.
0: Che mi dici? Che mi dici? Te dico, che me, non ho detto niente, che è successo? Pronto?
1: Aia,
0: nada male. Me traduci Mollicone? Come si può dire Mollicone?
1: Hola Mollicone, me encanta como hablas en español. Allora, Mollicone,
0: sí.
1: Si potrebbe dire salamero.
0: Salamero.
1: O Ligon.
2: Ciao Don Cash, sono io Topolino.
3: In che senso?
0: Non lo so, però il salamero mi sa di pizzaiolo, mi sa del fruttivendolos. Vabbè, comunque, saluti e buon venerdì.
4: Don Cash, buonasera.
0: Buonasera a lei.
4: Lucianino,
0: sì.
4: Come chiami tu,
0: sì.
4: Oggi fa 73 cucuzze.
0: Ma...
4: ti fai gli auguri?
0: Ma c'è...
4: un abbraccio,
0: ma
4: sei
0: c'è...
4: sempre il meglio.
0: Ma grazie di cuore.
4: Ciao Don Cash,
0: tanti,
4: un abbraccio.
0: Tanti auguri a Lucianino e soprattutto che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro. Vuol dire che da oggi andrà tutto molto meglio, perché si sa, fin quando stiamo insieme, Dimensione Suona Roma con Don Cash ti portano bene. Continuate a dirmi quali sono i vostri progetti del weekend al nostro numero di telefono 393 019 119. Dimensione Suona Roma e Don Cash, aspettavamo proprio te.

0: Give it to me, le note di Maggian, un brano del 2008 in casa di Dimensione Suono Roma. Oggi è venerdì, sentiamo i vostri impegni.
1: Don Cash, buonasera. Fabrizio da Rudy Pagliaia, che cosa mi rappresenta Dimensione Suono Roma?
0: Sì, no, ci arriviamo dopo a che cos'è Dimensione Suono Roma per te. Adesso voglio sapere quali sono i vostri impegni del weekend. Vai, fai quei progetti.
2: Ciao Don Cash, Isa da Cogli Albani. Il mio weekend è stasera cinema, domani mare, domenica relax.
0: Che bello, ma chi debatte? Questo è uno dei weekend migliori di
3: tutti. Ciao ragazzi, io invece sono Mattia e sto andando a Bolsena. Le tre parole per descrivere questo weekend sono lavoro, caldo e sport.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: I fuochi d'artificio, fireworks, Purple Disco Machine. In casa dimensione suona Roma con Don Cash.
1: È vero che cerco refrigerio e c'ho il sedile che è una griglia.
0: Ma come? Mamma mia, ma...
2: In che senso?
0: Ma la smetterai mai? Ma non la smetterai mai di essere un babbo? Quant'è che cresci? Allora!
3: Ciao Don, Urbano da Roma.
0: Ciao Urbano da Roma, benvenuti a tutti i nostri amici e le nostre amiche che sono con noi dentro il nostro meraviglioso studio 1 in dimensione suona Roma. Sono quasi arrivate le 18, quindi fra poco suggelleremo la nostra seconda ora insieme. Ma qual è quella cosa che non smetterete mai di fare, come il nostro amico che non smetterà mai di coltivare il piccolo bambino che è lui?
4: Drive time.
5: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
6: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
6: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
6: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un nuovo fronte di incendio dopo i roghi di ieri sta interessando l'area di Ponte Galeria. Complice il vento, intorno all'ora di pranzo alcuni focolai sono rimasti accesi, coinvolgendo l'area lungo la via della Muratella, che è stata chiusa. La strada risulta tuttora interdetta al traffico nel tratto compreso tra l'incrocio con via Portuense e via Geminiano Montanari. E alle 9.30 di questa mattina la categoria degli edili è scesa in piazza davanti alla prefettura di Latina per manifestare in seguito alla morte di due operai meno di 24 ore nel capoluogo pontino lunedì e martedì scorso, dopo il decesso di Vladislav Pernal, 64 anni, origine polacca, scomparso mentre cambiava delle piastrelle. I lavoratori del settore edile hanno incrociato le braccia per 8 ore. Si è svolto nella mattinata di oggi il tavolo tecnico dedicato allo stato di avanzamento dei lavori per il raddoppio della statale 4 Salaria, un'opera strategica per il miglioramento dei collegamenti tra Rieti e Roma e per lo sviluppo dell'intero territorio. Gli ex calciatori Simone Pepe, punta della Juve nell'era Conte, Giuseppe Sculli, un gol alla Roma neo scudettata 2002, sono indagati per esercizio abusivo della professione e tentata estorsione, entrambi accusati dal PM di essersi presentati come procuratori sportivi con i calciatori per ottenere il mandato, ma non avrebbero avuto il titolo. In chiusura la musica, l'inconfondibile voce di Gregory Porter torna a Roma per il Summer Fest della Fondazione Musica per Roma, domani 25 luglio nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: buongiorno a tutti i nostri amici che sono collegati con noi, Dimensione Sonora Roma Lovers, in diretta dallo studio 1 in Dimensione Sonora Roma, Don Cash con voi, ma questa sera sono live dal palco di Rimini insieme a RDS per il Summer Fest. E domani invece, ragazzi, ci vediamo qui nella nostra splendida regione, ci vediamo a Rieti, a Borgo Rose, per uno spettacolo meraviglioso proprio con Dimensione Sonora Roma, quindi sabato venite a ballare con noi. Detto questo, ragazzi, mi state dicendo quella cosa che non smetterete mai di fare, come ascoltare la nostra radio oppure continuare a credere nei vostri sogni. Non smetterò mai di, e intanto vi riporto al 94 con la Bush, Sweet Dreams.
1: Drive time. Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: For You.
1: For You.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: a tutti gli amici e le amiche che sono con noi, ragazzi. Mi è entrata una scagliola in studio. Signora Scagliola, ma lei che ci fa qua dentro?
1: No, io volevo entrare una scagliola in studio. No, ma sono venuta a salutare. Sono venuta a salutare dopo che è entrata a bar. Ho detto why not?
0: Why not?
1: Why not?
0: Ma dove se ne va lei questo venerdì sera? Cosa fa?
1: Posso dirlo? Deve. Non mi arrestano? Deve. È un compleanno.
0: Bene, allora si faccia arrestare. Vogliamo fare gli auguri alla persona che fa il compleanno? Lo possiamo dire?
1: Tanti auguri, zia Rita.
0: Oh, zia Rita, che bello. La mia zia preferita, perché fa anche rima. Va bene, ragazzi, è venerdì, ci si diverte dentro il nostro studio 1 in casa di Menzione Suona Roma. Mi state dicendo quella cosa che non smetterete assolutamente mai di fare. Non smetterò mai di. Proviamo a sentire i nostri amici.
2: Io non smetterei mai.
0: Sì.
2: Danna a Laura. Qui ci fanno la fine a 90 anni, porca miseria. Ciao a tutti.
3: Bella donna.
0: Salve.
3: Sergio da Roma.
0: Ciao Sergio.
3: Non smetterò mai di aiutare gli altri ed esserci per gli altri.
0: Che bello, esserci per gli altri, essere altruista, poi prima o poi torna indietro, però non te l'aspettare dalle stesse persone a cui dai. Di solito il bene torna, ma non dalle stesse persone.
3: Mi fa stare bene.
0: Lo so. Bravo, bravo.
4: Non smetterò mai di mandare quel paese col sente.
0: Ma non si fa, ma poverini. Fanno il loro lavoro.
4: Proprio bene.
0: Comunque le due categorie che se beccano più vaffa in assoluto, ragazzi, sono i call center e poi la macchina automatica che ti ridà il biglietto quando paghi al casello. Cioè la risposta classica di qualsiasi italiano è grazie, arrivederci, buon viaggio, tu te giri, ma basta. E così, c'è poco da fare, un numero massimo di vaffa che se beccano queste due correzioni. Ma detto ciò, ho un consiglio per voi.
5: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: E lasciati dare un buon consiglio. A luglio vieni da CarPoint, arrivano per te i saldi estivi. Super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto usate, ibride, GPL, con cui risparmiare al massimo anche sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui carpoint.it.
6: Novità!
5: Novità!
6: Music. Le novità di questa settimana.
5: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
6: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
15: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
16: fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
20: Due? Viene a pranzo da me?
19: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
21: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
23: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
24: Dimensione suono Roma, meteo.
25: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalente cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola tra le province di Frosinone e Latina, ma senza grandi conseguenze. Il weekend parte all'insegna del sole, sabato splendida giornata, domenica invece un po' più di variabilità. Torneranno tra pomeriggio e sera anche delle piogge e degli acquazzoni, forse qualche temporale. Come temperature e valori più vicini alla norma, e grazie a un po' di vento da nord c'è anche meno umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
26: Che il Rai sia con te!
27: Summer!
26: Estate!
27: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale! Yeah!

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Years and Years con Kings, brano del 2015 in casa Dimensione Suono Roma. Sono Don Cash a tenervi compagnia in questo venerdì pomeriggio, buon weekend on. Allora, non smetterò mai di fare che cosa? Quello che vi state raccontando.
1: Buon pomeriggio a tutti, Don Casciotto. Ciao, bravo. Non mi stancherò mai di comprare gatto e bici, ne compro 3-4 volte a settimana. Ah. Sia mai una botta di fortuna, con un melone d'euro.
0: Però se non vinci è in gratta e perdi praticamente. Ogni giorno quando spendi 15 euro e potevi risparmiarli, alla fine tipo se lo fai 3 volte a settimana. Se non li compri, come se avessi vinto 60-70 euro alla volta. Maria, è matematica la mia.
1: E non mi stuferò mai di ascoltare Dimensione Suono Roma. Capisci?
0: Dai! Perché Dimensione Suono Roma è gratis e ti rende ricco lo stesso, perché ti riempie di emozioni che ti accrescono il cuore. E adesso parliamo di weekend, i vostri progetti del weekend, il nostro numero di telefono. Sentiamo che si fa. Dove si va?
2: Don Cash, buonasera. Fabrizio da Rudy Pagliaia. Che cosa mi rappresenta Dimensione Suono Roma? Per me è una famiglia. Mi avete tenuto compagnia 10 mesi in ospedale. Mi fate scordare le mie giornate in carrozzina, mi fate ridere, mi tenete compagnia, siete la mia famiglia ormai, ormai è così, vi voglio troppo bene.
0: Ma che cosa meravigliosa, tu lo sai che uno dei nostri must è Dimensione Suono Roma, è una di quelle cose che utilizzo per il freestyle, ma a questo punto che cosa rappresenta Dimensione per te diventerà il motivo per la fine di questa puntata. Grazie, perché quello che mi hai appena detto per me e per noi in generale è un premio Oscar. Se riusciamo a distrarti dai problemi del giorno abbassando il volume dei problemi, alzando quello della musica e dei sorrisi, vuol dire che siamo stati bravi, almeno con te abbiamo funzionato. Grazie di esistere.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

ormai gli Eiffel 65, ragazzi, sono diventati i nostri soci, i nostri partner in crime. Ci siamo incontrati solamente nell'ultimo anno sui palchi almeno 8 volte. E li rincontrerò anche quest'estate in compagnia di Menzione Suona Roma ed RDS.

0: E continuiamo così. Dove siete? Da quanto tempo ballate con noi? Benvenuti in famiglia.
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: E lasciati dare un consiglio: se quello che cerchi è un usato sicuro e senza attese, vieni da Motor City, la città dell'ibrido in cui troverai l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold, con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento valore Toyota inizierai a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate, chilometro zero, nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e anche a Pomezia, in via del Mare. Dettagli e condizioni li trovi qui, motorcityonline.it.
2: Sveglia! Gladiatori!
3: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro pure.
4: Ma gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro gliel'avremmo fatta passare.
5: No, però Bibitaro inizia con la E.
4: No.
5: Erbibitaro.
4: Ah, Erbibitaro.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
10: buongiorno convenienza.
11: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
13: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
12: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
14: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
16: Tipo?
15: Tipo trovare l'auto giusta.
16: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
15: Perché?
16: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
15: Fermo,
16: elettriche.
15: Fermo, che sto iniziando a sudare.
17: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Che erdaglie sia con te.
19: Summer.
18: Estate.
19: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: con te. Novità!
1: Ed è arrivato il tempo della novità, cioè della scommessa sulla musica di domani, anche se sono due grandi certezze. La certezza vocale è quella della voce di Ira Star, e invece quella produttiva è la produzione house music di Peggy Gou. Insieme, ragazzi, si domandano quale uomo può fare una donna. Il brano, sì.

0: Woman, Peggy Gou, I Star in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Buon venerdì, cosa rappresenta Dimensione Suono Roma per te? Dimensione Suono Roma è al 393 0119 119.
1: Rossella e Gennaro da Tragliatella, per noi la vostra radio dalla mattina alle 6 fino a quando possiamo ascoltarla, poi andiamo al lavoro, poi la riascoltiamo il pomeriggio, Don Cash e tutto il resto.
0: Sì.
1: E per noi è la nostra serenità, il nostro momento proprio di piacere. Un abbraccio,
0: bello.
1: Ciao ciao.
0: Meraviglioso, ancora.
2: Rossella, Don Cash, Fabio da Roma.
0: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma per me è sesto senso.
0: Sesto cioè, senso, cioè?
2: Quando sentiamo la radio tutti gli altri cinque organi gioiscono.
0: Che bello.
2: A tutti.
0: Cioè siamo in grado di spegnere tutti i tuoi problemi, tutti gli altri cinque sensi. Guarda. Ciao.
3: Don Cash.
0: Dica.
3: Cosa rappresenta per noi Dimensione Suono Roma?
0: Sì.
3: Vuol dire che ancora so vivo e respiro, perché accio andare la mattina, lo spengo la sera. Quindi fa parte della mia vita, la nostra vita. Dai,
0: che meraviglia, ragazzi, una serie di premi Oscar infiniti. Dimensione Suono Roma e che cosa rappresenta per te? Al 393 0119 119 è uno sparo con un grido come Will.i.am e Britney Spears. This is Scream and Shout.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: E siamo arrivati alla fine, Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo. E noi ragazzi viaggiamo, e come se viaggiamo. Infatti questa sera sarò live sul palco di Rimini, domani viaggio di ritorno per il Lazio, ci vediamo a Rieti, Borgo Rose, sempre Dimensione Sonora Roma con Don Cash. Mi raccomando, viaggiate per l'Italia, viaggiate per il mondo, ma viaggiate sempre ascoltando Dimensione Sonora Roma. Fra un attimo arriverà Lorenzo Palma, io vi auguro uno splendido weekend on con il volume della musica alto nel cuore e bassissimo invece il volume dei problemi. Da parte di Don Cash per il momento è tutto, quindi peace out and I love you.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Per far fronte alle straordinarie ondate di calore, Roma Capitale vara il piano Il Grande Freddo, che prevede rifugi climatici culturali ad accesso gratuito. Fino al 4 agosto 11 cinema, 11 biblioteche, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e l'Auditorium del Pala Expo aprono le porte con proiezioni di film gratis e accesso libero negli altri spazi culturali. Ha raccolto 187 proposte progettuali provenienti dai 15 municipi cittadini, spazi a colori. Il programma di urbanistica tattica che punta a trasformare piazze e strade. Roma Capitale ha già stanziato 700.000 euro per finanziare i primi interventi selezionati, con l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine del 2026. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Questo è lo slogan della campagna, che porta cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutti i municipi della città. Info su comune.roma.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ben ritrovati, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. In apertura il calcio, non è ancora ufficiale ma dovrebbe essere Andrea Pirlo il prossimo CT dell'Italia. Malagò, Maldini e Leonardo hanno dunque scelto, dopo una lunga fase di valutazione durante la quale era finito anche Carlo Ancelotti. Alla fine l'ha spuntata l'ex allenatore della Juventus. La cronaca: due incendi si sono sviluppati negli stessi terreni di Roma in 24 ore. È quanto sta accadendo nel pomeriggio di oggi nella zona della Valle Galeria, periferia sud-ovest di Roma. Una grande colonna di fumo nero ha riempito l'aria della zona, diventata irrespirabile, e bloccato il traffico su strada e circolazione ferroviaria sulla Roma-Fiumicino. Alcune famiglie della zona sarebbero state evacuate. Siamo ai trasporti. La Metro A, il progetto di fattibilità tecnico-economica per il prolungamento della linea A della metro oltre Battistini fino a Torrevecchia, è stato consegnato al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale. Un tracciato di quasi 2000 metri interamente sotterraneo, due nuove stazioni, un costo complessivo di 810 milioni di euro. Anche il carcere di Rebibbia avrà la sua casa della comunità per curare non solo i detenuti ma anche gli operatori penitenziari. La Giunta regionale del Lazio ha votato la delibera con la quale si approva il protocollo d'intesa tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ASL Roma 2 e Regione Lazio. Torniamo allo sport, ma con la Formula 1 il Gran Premio di Ungheria, la Ferrari vola. Lewis Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di libere, seguita dalla Mercedes di Russell, quinta, solo tredicesimo il leader del mondiale Kimi Antonelli. Ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo oratorio e non soltanto di questa settimana parlamentare stesse per concludersi, per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro. Ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati placidamente in vacanza, se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere. E quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time
6: it is. Un minuto alle 19.

giovane, però suona un po' old school, un po' anni 80, se ci pensate, come tipo di suono ce le porta in quegli anni lì, quando insomma mettevamo il gel in testa, sui capelli, tanti capelli, quasi tutti, cioè tutti sicuramente del colore originale, castano, moro, biondo. Sta di fatto che oggi vorrei affrontare un argomento, i primi segnali del tempo che passa, perché mi rendevo conto che insomma i capelli stanno crescendo, c'è qualche capelletto bianco ed ero lì a riflettere sul fatto che magari tipo l'anno scorso ce n'era un filino meno, forse perché li tenevo più corti. Il tema della sera è proprio questo: qual è quella cosa che ti fa capire che il tempo sta passando? E quindi parliamo proprio di questo argomento, che potrebbe essere: evito di mangiare cibi pesanti a tarda sera perché non è così facile poi digerirli, piuttosto che, ne so, preferisco la comodità all'estetica, le scarpe basse o ergonomiche diventano la prima scelta. E quel mondo lì, 393 0119 119, su WhatsApp, quella cosa che ti ha fatto capire che il tempo sta passando.

0: salotto estivo di dimensione solo, ma insieme a Lorenzo Palma siamo qui su rooftop in terrazza fino alle 22. Tema della sera: qual è quella cosa che ti fa capire che il tempo sta passando? Sara giustamente dice una cosa interessante: non me ne frega nulla di uscire sabato sera, sto tanto bene a casa mia, comprendo. Piccole cose, piccoli gesti che ti fanno capire insomma che qualcosa è cambiato rispetto magari a qualche annetto fa. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
8: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
9: Da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
10: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
9: da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
10: da Manhattan, è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: Hai sentito?
13: No, cosa?
12: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
13: Davvero?
12: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
13: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
12: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
14: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
15: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalente cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola tra le province di Frosinone e Latina, ma senza grandi conseguenze. Il weekend parte all'insegna del sole, sabato splendida giornata, domenica invece un po' più di variabilità. Torneranno tra pomeriggio e sera anche delle piogge e degli acquazzoni, forse qualche temporale. Come temperature e valori più vicini alla norma, e grazie a un po' di vento da nord c'è anche meno umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Beh, devo dire, fuori dalla finestra intravedo delle foglie muoversi, questo mi fa ben sperare. Nel frattempo ci sono quattro hit da ascoltare senza interruzione. Ripartiamo da Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: mi riporta proprio a un momento in cui mi sentivo bello fresco e giovane, eh? Hit del 99 che chiude il For You del venerdì, soprattutto quello delle 19 insieme a Lorenzo Palma. Il tema della sera che abbiamo lanciato proprio qui in terrazza è: qual è quella cosa che ti fa capire che il tempo sta passando? 393 0119 119, sempre con quello spirito ironico che piace a noi, ecco. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, la cosa che mi fa capire che sto invecchiando, che il sì, tempo passa,
0: che il tempo
1: sono
0: passa,
1: i primi capelli bianchi a 38 anni. Però dai, nel contempo penso che bisogna viverla anche bene, cioè, nel senso, pensare a passare il proprio tempo in maniera costruttiva, e per quanto riguarda la vecchiaia, con la sana dose di egoismo, dire non importa, va bene lo stesso, importante sì, viverla.
0: Certo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, beh effettivamente siamo partiti proprio da lì, perché ho notato che qualche capelletto bianco effettivamente ce l'ho, non essendo freschissimo, tutti mi hanno sempre detto beh però tu hai tutti i capelli insomma, come dire, dello stesso colore. Sì, perché tengo diciamo un capello corto, quando il capello corto un po' inganna. Oggi ho notato che non avendo tagliato i capelli questa settimana un filo di bianco c'è, che è il suo fascino però. E quindi il tema della sera è proprio questo: qual è quella cosa che ti fa capire che il tempo è passato? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Noemi.
1: Una cosa che mi fa rendere conto del tempo che passa, sì, è vedere i fratelli e sorelle dei miei amici che io ho visto nascere, sì, fare a loro volta dei figli. Ecco, ciao, ecco. Marco da Roma.
0: Avete proprio centrato il tema, il tempo che passa, il tema della sera e soprattutto quella cosa che ti fa capire che il tempo sta passando. 393 0119 119. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica, scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili e regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro quando ritirerai la tua nuova auto riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina sul sito autoroyalcompany.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco

0: bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
3: E siamo noi!
4: Geppo!
3: E Rino!
4: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
3: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
4: Vi aspettiamo, eh!
5: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
6: Parola di Don Cash.
7: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

0: sul rooftop di dimensione. Su Roma gli anni passano, ognuno poi in base alla proprietà si rende conto che il tempo è passato rispetto magari a qualche anno fa, c'è qualcosa che è cambiato, e è proprio quel qualcosa che vogliamo capire, ovviamente con ironia. 393 0119 119.
1: Ciao, buonasera, sono Moreno.
0: Ciao Moreno.
1: La cosa che mi ha fatto capire che stiamo invecchiando, sì, è che una settimana fa ho fatto la domanda per andare in pensione, e lì mi sono sentito proprio, ho detto siamo vecchi.
0: Ma no.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Ciao Lorenzo, sicuramente la cosa che mi fa capire che il tempo è passato è quando guardo i giovani con la loro voglia di vivere e di fare nottata. Io invece verso le 10 dormo già e con il risveglio qualche dolorino che non può mancare la mattina. Poi vi ascolto con la vostra musica e già mi sento meglio. Il messaggio di Leonardo da Roma. Molto bene, noi torniamo tra poco sull'argomento.

0: tempo passa, proprio l'altro giorno ho visto una foto del 2012, suonavo in un locale quando, cioè, si suonava proprio questa di Scissor Sister che avevo risentito, prodotta da Calvin Harris, perché era all'epoca con un sacco di produzione di Calvin Harris. Effettivamente qualcosa è cambiato, cioè i capelli erano un filino di più, c'era insomma quella freschezza proprio in volto, però vabbè, insomma il tempo passa e quella è quella cosa che ti fa capire.
1: Ciao Claudia,
0: ciao, buonasera.
1: Ecco, io martedì ne faccio 50, però a parte no, gli acciacchi tra virgolette, insomma, cosa che più all'anno scorso magari sentivi di meno, comunque si sente,
0: si
1: no?
0: Sente, si sente
1: quando ci sono i cambiamenti, si avvertono da un anno all'altro, fare cadute, anni addietro pure, che lì per lì uno ci gioca, no?
0: È vero,
1: e poi crescendo andando avanti con gli anni, poi comunque si ripercuote sul fisico, perché ovvio si sente tutto quando cambia tempo, le piccole cose, e io li sento come che poi sono giovani per carità, però certo, comunque si avvertono, come magari tardi lo faccio lo stesso, però sono diventata un pochino più pigra rispetto a prima.
0: Sì, il tempo cambia e poi, cioè, ti viene presentato in qualche modo il conto. Comunque, con molta ironia affrontiamo questo argomento, quella cosa che ti fa capire che il tempo è passato, al 3930 119 119.

0: di Chris Cab che abbiamo risentito nella sera di Dimensione Sono Roma. Buonasera, buonasera.
1: Non è che mi accorgo di essere vecchiarello, mai sono vecchiarello.
0: Ma no, ma no.
1: Mamma, la mattina non ce la faccio più alzarmi. Mi ci vuole la gru. Mamma, Tante mattine nella setta la sveglia viene Valerietta, svegliamo papino, papina, sveglia suona.
0: Diciamo che tendenzialmente io facevo più fatica a svegliarmi quando ero un po' più giovane, ecco, adesso è un attimo, forse mi sveglio ancora prima del tempo.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
2: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
2: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
2: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
2: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Andiamo da Valentina Lorusso, arrivano le notizie dalla capitale.
5: Buona serata da Valentina Lorusso. Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio è morto schiacciato da una macchina spazzatrice nel piazzale esterno di una ditta in via Orazio Raimondo, zona Romanina. Da quanto si apprende si tratterebbe di un 47enne, Paolo Roccoli. Secondo quanto ricostruito, l'operaio al momento dell'incidente si stava occupando della manutenzione del mezzo e si trovava sotto la spazzatrice. I supporti ai quali la macchina era assicurata hanno ceduto per cause non note, ancora in corso di accertamento. Un deposito abusivo di rifiuti pericolosi provenienti da un'autofficina scoperto dai carabinieri del nucleo forestale di Sant'Oreste e della stazione di Fiano Romano. 35 metri cubi di rifiuti speciali, il presunto responsabile rischia fino a 6 anni di reclusione. Droni sorvolano il lago di Vico, dove da 27 giorni ha disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Oggi un'altra giornata di ricerche nel bacino lacustre del Viterbese tra i comuni di Ronciglione e Caprarola. Davanti a questa riva il professore universitario 84enne si è tuffato lo scorso 27 giugno senza riemergere. Immediatamente dopo essere stati messi in vendita finiscono anche tutti i biglietti disponibili per il secondo concerto speciale di Che Notte È Questa, la partenza di Claudio Baglioni, l'evento che debutterà il 24 ottobre e si replicherà il 25 ottobre a Piazza di Siena. Il calcio, Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia. Mentre salgono le quotazioni di Pirlo, il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pochi secondi alle 20.
3: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: For you. Siamo a Lorenzo Palma, il nostro bel rooftop e il nostro salotto in cui ce la chiacchieriamo su un tema che lanciamo ogni sera, questa volta riguarda il tempo che passa, quindi quella cosa che ti fa capire che qualcosa è cambiato magari anche rispetto all'anno scorso, che in base agli anni magari sono cose utili, tranquille. Quali sono? 393 0119 119.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2004.

0: quella cosa che ti fa capire che il tempo è passato. Per esempio, ricordo benissimo la prima versione di Just the Way You Are di Milky, tipo 2004. Questa è la versione fresca di David Guetta, è cambiata poco, però insomma è stata rinfrescata un filino.
1: Ciao,
0: buonasera.
1: Steffi da Roma, la cosa che ti fa sentire vecchia.
0: No, vecchia, no,
1: vedere
0: vecchia.
1: Mio figlio che ha 22 anni. E quindi sono passati 22 anni. I ragazzi che mi danno della signora
0: educazione,
1: e quindi ti fanno diventare vecchia.
0: No,
1: ma siccome
0: no.
1: Io sono una persona positiva,
0: ma certo.
1: Ho deciso che, visto che è mia l'età, decido io gli anni da avere, quindi ho 43 anni per sempre.
0: Okay.
1: Un bacio.
0: Ma noi non entriamo nel dettaglio, non vogliamo assolutamente sapere la tua età, però il fatto che ti diano della signora è una cosa assolutamente normale. E dico ai ragazzi, no, è una questione di educazione. Quando mi dicono signore, scusi, signore a chi? Intanto arriva Miley Cyrus, Midnight Sky, e siamo nel 2020.

0: Miley Cyrus che abbiamo risentito con Midnight Sky su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Mi piace molto l'argomento di questa sera che riguarda insomma il tempo che passa e quali sono i segnali secondo te che ti fanno capire che insomma sta passando un po' il tempo. 393 0119 119 su WhatsApp. Cerchi un usato sicuro e senza attese da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni sono sul sito motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Justice, Sam Harper, Just a Little.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Romana Auto!
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
15: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
16: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
15: Da Manhattan, bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
16: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Roma, Meteo.
19: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalente cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvola tra le province di Frosinone e Latina, ma senza grandi conseguenze. Il weekend parte all'insegna del sole, sabato splendida giornata, domenica invece un po' più di variabilità. Torneranno tra pomeriggio e sera anche delle piogge e degli acquazzoni, forse qualche temporale. Come temperature e valori più vicini alla norma, e grazie a un po' di vento da nord c'è anche meno umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
20: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.

0: 333 900 19 19, quella cosa che ti fa capire che il tempo è passato. Il
1: ciao
0: tema.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Ma, io mi rendo conto di non essere, diciamo così, fresca
0: come un
1: tempo quando però mi ritrovo a borbottare scuotendo la testa per qualcosa magari che vedo per strada o in televisione come facevano i miei nonni quando ero piccola.
0: Sì.
1: Ciao a tutti, è Lauretta.
0: No, è pazzesco, perché una volta appunto non so, ti avevo subito dell'anziano quando borbottavi, adesso anche a me viene un po' da borbottare, però certe cose, certo che insomma

0: uscita dal 99, Nerio's Upwork, vocione quello di Daryl Pandy, nella sera del venerdì su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Siamo sulla terrazza con vista Roma fino alle 22, siamo a Lorenzo Palma e tanti gli appuntamenti da suggerire. Per esempio il 25 luglio, quindi domani, la Notte Bianca si accende a Euroma 2. Fino a mezzanotte la galleria si trasforma in un palcoscenico pazzesco con uno special guest d'eccezione, Flavio Montrucchio. Ma non è tutto, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi e un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, musica dal vivo e tantissime attività per i più piccoli. Scopri il programma completo su Euroma 2 e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato.

0: 33, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Roman Auto!
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: cantautore britannico, anche se in realtà vive a Berlino, ha avuto l'occasione di fare da opening act per esempio a Nico Santos e ritorna con un progetto tutto nuovo anche nei suoni. Si chiama Good Old Days.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: dimensione sonora, ormai il ritmo della capitale. Ancora buon fine settimana, arriva il weekend e i suoni iniziano, come dire, a diventare più club. E infatti
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party,
3: Special Party Top 3,
0: pronti ad anticipare le hit della programmazione club di Special Party. Cosa sentiremo sia nella versione settimanale dalla domenica al giovedì e soprattutto nei mixati di Arturo, Jake e Arturi. Sono Lorenzo Palma e il primo focus ci riporta idealmente subito alla performance dell'intervallo dei mondiali di calcio di qualche giorno fa, dove ha vinto ovviamente la Spagna sull'Argentina. Madonna con Dance Eteria.

nel luogo dove tutto è iniziato. Madonna ci riporta proprio lì, una hit molto in stile Maddie, impreziosita anche dalla sua esibizione live, dove, lo diciamo, c'era una parte preregistrata con il supporto di Ronaldo e Ronaldinho e un corpo di ballo veramente pazzesco. Poi l'uscita finale, quella sì, era assolutamente live. Altro supporto non da poco anche nelle clip, un po' di tutti i suoi ultimi video, quello di Surprise, che ha prodotto l'intero Confession 2, dove c'è appunto Dance Eteria. Altro focus di questo weekend riguarda il nuovo dialogue con Jennifer Lopez, si chiama Everything's Fine.

balletto di Jennifer Lopez sulla base del nuovo singolo e molti l'hanno riproposto, e quindi parliamo della collaborazione con il DJ brasiliano Alok. Everything's Fine viene pubblicato in due versioni complementari, fra l'altro AM e PM, pensate per raccontare la stessa storia emotiva attraverso due linguaggi musicali diversi. Cioè la versione AM mette in primo piano la voce di J-Lo accompagnata da una produzione melodica e da suoni più intimi e una certa atmosfera. La versione PM invece mantiene il nucleo proprio del brano, però introduce una ritmica un po' più marcata e un'energia orientata proprio alla pista da ballo, trasformando questo pezzo in un'evoluzione dance. L'ultimo focus lo facciamo invece sulla nuova di Jonas Blue con Steve Appleton, si chiama Girl.

0: rapper Jonas Blue, parliamo di un DJ producer britannico con Steve Appleton. Lui ha detto che Girl è nata in studio in maniera molto naturale, senza pensare troppo alle logiche, quelle commerciali, per inseguire un'emozione pura, ma soprattutto per ritornare alle origini di quella che è la sua musica, delle sue produzioni. Tra l'altro ci sono anche dei remix di artisti piuttosto interessanti della scena house, Frank Rizzardo, Jazz and Groove, Sir Cold, e quindi questa è la versione sicuramente più sfruttata dai club. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, ci risentiamo anche nel weekend, vi aspettiamo tutte le sere per fare feste e per ballare, sempre alle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, Alok in questo caso con Khalid di Dive Into Me. E pronto un'altra ora di salotto estivo. Nella prossima, insomma, parleremo anche di eventi e iniziative proprio con la voce di chi organizza tutta la serie di cose molto belle per il prossimo weekend. In arrivo la redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Andiamo in redazione da Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
5: Buona serata da Valentina Lorusso. Attimi di panico alla stazione Barberini della metro A di Roma. Una famiglia di turisti giapponesi è rimasta vittima di un'aggressione con lo spray al peperoncino. Un gruppo di tre giovanissimi avrebbe infatti cercato di derubarli, ma una volta scoperti dal padre si sarebbero divincolati spruzzando lo spray contro la famiglia, compresi i bambini. I malintenzionati, nonostante l'intervento della vigilanza, sono riusciti a divincolarsi. Due incendi si sono sviluppati negli stessi terreni di Roma in 24 ore. Quanto sta accadendo in queste ore nella zona di Ponte Galeria, periferia sud-ovest di Roma, ha bloccato il traffico su strada, circolazione ferroviaria. Sulla Roma Fiumicino alcune famiglie della zona sarebbero state evacuate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e le forze dell'ordine. Lo stadio della Roma ha firmato la convenzione con il commissario di governo Massimo Sessa e Roma Capitale per la realizzazione dell'impianto di pietra lata. Il protocollo permetterà alla Regione Lazio di dimezzare i tempi della burocrazia. L'obiettivo comune è quello di consegnare lo stadio nella data stabilita del 2032, lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio Rocca. Noi restiamo al calcio con la nazionale, manca solo l'ufficialità, ma Malagò, Maldini e Leonardo hanno deciso dopo il rifiuto di Pepe Guardiola. Sarà dunque Andrea Pirlo il nuovo tecnico della nazionale italiana. Una scelta ormai definitiva dopo l'intesa raggiunta nella mattinata di oggi, alla quale mancherebbero soltanto i dettagli tecnici e burocratici. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani. Una buona serata.
0: Pochi secondi alle 21.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Il venerdì sera di Dimensione sono Roma, aleggia quell'aria di leggerezza, dai, c'è anche un filino di vento, la situazione meteorologicamente parlando è abbastanza gestibile, sicuramente di più rispetto ai giorni scorsi. Di cose da fare in città anche all'aperto ce ne sono, valuteremo le occasioni più interessanti e andremo a farci un giretto anche in zona vacanza.

da weekend, vabbè, a parte che con le anticipazioni di Special Party Top 3, cioè già con il momento di fiesta anticipata, ci sono un sacco di belle cose da fare in questo weekend. Fra poco sentiremo al telefono anche un'amica che è Federica Rinaudo, che organizza sempre eventi molto interessanti legati

0: weekend di dimensione Sono Roma, ci sono tante cose da fare, non possiamo tralasciare l'argomento mondo animale che amiamo tanto. A Tor San Lorenzo parte Fede, Fido e Fusa, e un'esperta di animale che mette in piedi sempre dei programmi meravigliosi, e Federica Rinaudo, ce l'abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Già il nome è invitante e diverte.
1: Sì, si riprende un po' dal Federica, dalla fede che abbiamo per San Francesco, perché questo sì, è il suo anno, 800 anni dalla morte, e poi Fido e Fusa, chiaramente cane e gatto, ed era un perfetto collegamento.
0: Dai, sarà interessante. Cosa succederà domenica?
1: Sarà una notte a tutto pest, con tanti giochi e sfide dedicate agli amici a quattro zampe per imparare a conoscerli meglio e soprattutto a convivere per una sana relazione. Ma poi ci sarà anche una kermesse con proiezioni di alcuni cortometraggi dedicati proprio alle varie tematiche degli animali, dall'abbandono alla salvezza, a tante altre cose anche colorate, perché gli animali non sono solo criticità, ma sono tanta bellezza e tanto amore. Poi è un villaggio vacanze che si trova vicino a Tor San Lorenzo, quindi anche una bella possibilità di portare gli animali e trascorrere insieme una serata all'aria aperta.
0: Ok, ok, quindi insomma sarà una serata proprio tipica estiva, al mare, belli rilassati, con quel mood vacanziero, con gli amici a quattro zampe da portare in vacanza con noi.
1: Perfetto, proprio questo.
0: C'è tutto, c'è tutto. Federica, ti ringrazio come sempre intanto per mettere in piedi questi progetti meravigliosi, e ti auguro un buon weekend.
1: Grazie, e ovviamente zampe.

0: sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale sul rooftop del venerdì. Lavori nel settore terziario e nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi e attività sportive, ma anche abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più sul sito abitlazio.it oppure puoi chiamare lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ma che fai senza cintura?
3: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
11: Due? Vieni a pranzo da me?
10: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
12: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
14: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
0: Let the vibration take you down. Sono pronte, in totale sono 4. All'interno del For You delle 21 anche Francesco Gabbani. Ripartiamo però dal

0: Urban Desire, appena ascoltata Gala nella sera del venerdì su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Tra poco Siamate i Gufi, c'è una serata particolare, un evento particolare che mi piaceva suggerirvi proprio in questo weekend. Andremo a Tor Caldara perché c'è la notte dei Gufi in una riserva, qualcosa di assolutamente molto da weekend.
1: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale, l'appuntamento con il rooftop, il salotto estivo di Dimensione Suono Roma fino alle 2, poi ovviamente Rhythmic History e poi arrivano i mixati club di Arturo, GK Arturi. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara d'Aosta!
3: Bella Don Cash, Giorgio da Fiji.
4: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino!
5: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco!
6: Drive time! Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratorio

0: notte magica a Euroma 2.
1: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
4: Dimensione Suono Roma.

0: The Weeknd con Ariana Grande di Save Your Tears, appena sentita nel venerdì sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Appuntamenti interessanti del weekend che fanno cultura, che fanno soprattutto molto fine settimana. Domani alla riserva di Tor Caldara ad Anzio c'è un'escursione notturna gratuita agli amanti dei gufi, alla scoperta proprio dei rapaci, organizzata dall'associazione Lupotec. Quindi ci sarà la possibilità di esplorare i segreti, la biologia e la conservazione dei rapaci notturni italiani, con l'opportunità fra l'altro di ascoltare quel suono particolarissimo che è il canto proprio degli allocchi che popolano la riserva. Questa è una delle tante opportunità, peraltro gratuite, vicino a Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della canzone.

Without You, appena sentita la hit di David Guetta e Usher del 2011 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Fra le cose da fare in questo weekend arriverà sicuramente una delle figure più influenti della scena soul jazz contemporanea, e proprio domani per il Summer Fest ci sarà Gregory Porter, celebre cantautore e compositore americano che tra l'altro ha vinto due Grammy Awards con i due album del 2014 e del 2016, dove c'era Liquid Spirit, che è uscita anche una versione club veramente meravigliosa. Lui è famoso anche per questo look particolare, perché indossa sempre questo caratteristico copricapo che è chiamato flat cap, quindi una visiera che copre le orecchie, e lo fa sempre durante le sue esibizioni pubbliche. E poi ha sempre questo look impeccabile, giacca, cravatta e appunto questo flat cap che lo rappresenta moltissimo. Domani

0: Senti ovviamente Hit Storica, The Private Dancer di Tina Turner su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Siamo sul rooftop, ma siamo anche verso la fine della settimana di terrazza con vista Roma. E
1: ciao,
0: oltre.
1: Ciao, buona serata.
0: Ecco, salutiamo Valerietto che ovviamente con il suo saluto, insomma, si capisce che è arrivato il momento di chiusura del rooftop, ma adesso la storia del ritmo con Rhythmic Extended Version.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Dai che siamo pronti anche con la storia del ritmo, che puntualmente dopo il rooftop arriva per un'ora per riportarci negli anni 90 e negli anni 2000. Io ricordo benissimo il 1991, quello di Rozalla, Everybody's Free, 2001 l'anno di Roger Sanchez, era il 92 invece quando usciva la versione di Because the Night di Coro con Attalisa.

0: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ricordi della dance degli anni 90, ricordo di averli visti proprio live con la voce di Sonya Eyes, era praticamente l'artista dell'FBI che cantava dal vivo. Feel It, pezzo che poi era delle 2000 Fun. Apriamo invece con il 1994, il secondo singolo di La Bush, Be My Lover.

0: Mystery Extended Version.
1: Direi che è un po' le canzoni istantanee, cioè quelle che vengono realizzate senza lavorarci troppo su, così di getto. Non doveva nemmeno essere un singolo e poi è diventato un successo veramente mondiale. Era l'anno degli Snapper, 1992, periodo estivo, e ce le sentiamo subito. Rhythm is a Dancer.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo.
2: Ah, ecco.
1: Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
2: No, vabbè, ragazzi.
1: Ecco quando stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
0: Rhythmic History Extended Version.
6: In arrivo un capolavoro, un essenziale della Schön House degli anni 90, 1991 per Crystal Waters di Gypsy Woman. Apriamo invece con il 1993 Captain Hollywood Project. Lui aveva fatto il ballerino ma anche l'MC per il progetto dei 24/7, quelli di I Can Stand It. La sua hit era invece More and More.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionesuonoroma.it.
2: E siamo noi!
3: Geppo!
2: E Rino!
3: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
2: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
3: Vi aspettiamo, eh!
4: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
5: Parola di Don Cash.
6: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Ritornano i Black Box, anche Sound Lovers. Apriamo con un progetto tutto italiano, napoletano per esattezza, con un artista inglese che dà voce Planet Funk, che è quella di Eden Black. Era il 2002 con Usaid. Per chiudere, diciamo, la parentesi con Rhythmic History di questa sera, poi tra poco Arturo, Jack e Arturi, quindi Special Party Weekend.
0: Rhythmic History.
7: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: È un appuntamento che si ripete ogni fine settimana, venerdì e sabato alle 23. C'è qualcuno che ci crea la giusta festa ed è Arturo J.K. Arturi. Si occupa lui proprio di questa oretta club, mettendo insieme le hit di Special Party che abbiamo assaporato nella versione quotidiana. Risentiremo per esempio in questa sequenza del venerdì Bouncing Clark con Kaisa, la versione che sta viaggiando ancora molto bene di I Can Wait dei New Shoes degli anni 80. Armand Van Helden con I Want Your Soul, c'è un remix capolavoro di questa hit del 2007 che è ritornata fuori grazie ai social. Uno dei capolavori secondo me della scena house degli anni 90 è stato questo di Tori Amos, Professional Widow. Ci ricordiamo proprio la versione di Armand Van Helden, era stato lui a mettere mano a questo progetto rendendolo super club. Bishop con Pull Up tra le mie preferite, Samuele Sartini con Ultra Nate, un pezzo di qualche tempo fa che ritorna assolutamente ad essere in linea con il suono del momento. Intanto parliamo di un artista che ci piace moltissimo, che ha mantenuto il suo nome di battesimo Ultra Nate Waichi, ha mantenuto questo nome proprio per scelta, voleva l'autenticità. Parliamo di un artista nata nel Maryland, cresciuta a Baltimora, un lungo e importante periodo di formazione e poi successo che ricordiamo nel 1997 di Free. Adesso le collaborazioni con grandi artisti, vedi Ugel. Sequenza del venerdì con Arturo J.K. Arturi che riparte dal remix di Upside Down, un classico di Diana Ross.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Da Manhattan, spero guarire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
5: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
4: Da Manhattan, spero guarire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
5: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
3: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: disco music house oriented, lo definirei così, il set di questa sera di Arturo, Jake e Arturi. Grazie per aver messo musica, averci fatto divertire anche questo venerdì. Ti ritrovo domani puntuale a partire dalle 23. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me domani mattina prima che parta tutto, cioè alle 5 all'alba, per special party, cioè per la versione di Rhythmic History mattutina, quindi il nostro viaggio esteso con la musica degli anni 90 e degli anni 2000.
1: Dimensione suono Roma.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Siamo tornati qui su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Gepperino De Niro, pronti con la notte dei gladiatori. Quindi mettetevi belli comodi perché fino alle 3 siete con noi.
2: Allora, in queste 3 ore troverete tutta la nostra buona musica, i nostri contenuti inediti, gli highlights del mattino e soprattutto il mio nuovo romanzo. Stanotte vi farò viaggiare con la fantasia, il romanzo di fantascienza.
1: La mezzanotte è passata da poco, iniziamo insieme un nuovo giorno, e che giorno, perché siamo nel pieno del weekend, sabato 25 luglio, conta la rovescia, iniziamo subito.
2: 3, 2, 1.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie entra in cucina, c'è il marito che sta leggendo, gli fa: amore? Lui fa: sì. Senti, dimmi la verità, mi trovi ingrassata? Lui fa: ma no, amore, che dici? Sei sempre bella come al solito. Grazie, tesoro, so che posso contare sempre su di te. Senti, mi passi la gonna? Certo, tieni, amore. Stronzo, quella è la tovaglia.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Oggi ragazzi, per me è veramente più che un piacere sentirvi, visto che questa è la penultima puntata di sì. Qualcheduno li conosce.
4: Ormai siamo alle battute
5: prima
4: finali,
5: della pausa estiva, c'è sta, dai. C'è
3: poi ci no, sono prima le ferie. Prima e mai, nel senso che non, è l'ultima, proprio siamo agli sgoccioli.
4: Agli
3: diciamo.
4: Sgoccioli.
3: A male cuore, ma devo dirlo perché nella vita tutto inizia e tutto
5: finisce.
3: E tutto finisce. Soprattutto nella vita animale, che tutto finisce, specialmente come sono finiti gli animali. Animali non ci stanno più.
4: Basta,
3: sono
4: finiti gli animali.
3: Finiti gli animali, quelli nuovi da scoprire, nel senso no, quelli che ci stanno.
4: Perché noi in questa rubrica, Antonio, evidenziamo sempre animali molto particolari,
5: certo, no?
3: Quelli sì, però no, noi evidenziamo, noi.
4: Cioè, fa, tu,
3: allora tu sei Antonio, tu evidenzi.
4: Ma però proprio... mi stai imbruttendo così,
3: Sì, assolutamente bene. Bello, e proprio per questo motivo qua diciamo che puoi evidenziare la sigla.
4: Eccola.
5: Vai, ce l'abbiamo. Ecco.
3: Però per non deludere mai i nostri ascoltatori, anche oggi un qualcosa abbiamo trovato.
4: Vedi, il famoso coniglio dal cilindro.
5: Sì. Ma non è un coniglio.
4: No, immagino di no.
3: Ma non è un coniglio.
5: No,
3: io ho preso una piccola pausa. Perché questa non me l'aspettavo, devo essere sincero.
4: Lo so, Antonio, io ti stupisco tutte le volte.
3: No, tutte le volte no, perché.
5: Secondo perché... me parli troppo,
3: No, grazie. Grazie, Geppo. No, dico, avevo preso una pausa perché nelle ultime volte eravamo riusciti a verniciare tutta la parete, cioè, capito? Invece stavolta mi tirate fuori il coniglio dal cilindro. Va bene. Mi piace. Allora, si tratta. Del green clouded butterfly.
4: Ah, ok, sarà una farfalla.
3: Sì, butterfly.
4: Ok.
5: Eccola qua.
3: Ma quanto è carino.
4: Vediamola, aspetta.
5: Beh, molto carina, cioè. Molto carina. Sembra finta, per quanto è bella.
3: Mm. Ma state vedendo il bruco o la farfalla?
5: No, la farfalla già siamo, trasformata.
4: Siamo già noi.
3: No, dovete vederlo prima. Comunemente chiamato Papilio Troilus.
5: Allora, adesso ho trovato.
4: Eccolo qua, Papilio Troilus, eccolo.
3: Sì. Sembra disegnato.
5: È vero.
4: Sembra Caterpie, il Pokémon, non so se ve lo ricordate.
3: Bravissimo, cioè, è proprio quello, è proprio quello, sembra fatto da un fumettista giapponese.
5: È vero.
3: Infatti questa larva è apprezzata dagli appassionati dei Pokémon, c'è proprio scritto. In un modo non eccessivo, un Pokémon.
5: Un Pokémon.
3: Sì, non troppo, diciamo, ecco, non troppo. Questa larva di bruco può impiegare diverse settimane fino ad alcuni mesi, addirittura con un clima freddo per anni, per completare lo sviluppo.
4: Ok, quindi si prende i suoi tempi.
3: Sì, ho capito, però come
5: troppo vero.
3: Così, come qualche amico nostro che conoscevo, no?
5: Certo.
3: Simone, per favore.
5: Certo.
3: No, io amici che per anni ci hanno messo lo sviluppo.
5: Una vita
3: proprio. E tuttora adesso, nonostante fanno i fotografi.
5: Ancora stanno così.
3: Ancora non si sviluppa.
5: Niente.
3: Comunque, nella fase adulta. Ci metterò solamente un paio di settimane perché lo scopo è solo quello riproduttivo, cioè nel senso la farfalla, la falena, diciamo in questo caso non è una falena, ma per dire come la falena, va a ricordare cantante famosissima.
5: Certo, famosissima, pure in Francia.
3: Come si chiama Lola?
5: Lola Falena.
3: Bravo.
5: Certo. Famosissima. Mi madre tutti i dischi. I dischi, mi madre.
3: I dischi.
5: Chiedo loro la falena.
4: I CD.
5: No, i CD, quali CD ne esistevano?
3: Rino, i dischi no. I dischi non fanno più.
4: Ma neanche quando vai a farti l'attacco ti danno più dischi.
3: Ma manco più quelli delle macchine ci mettono.
5: Niente.
3: Però Però diciamo che Lola Falena, ormai visto, siamo cartocciati con sta cosa, può cantare.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride!
3: E tra l'altro, se so The Weeknd, posso suonare solo oggi e domani, basta.
4: Basta. Posso, signori,
5: si è fermato tutto.
4: Io vado, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima.
5: Arriva qui, dove se ne purtroppo... sta andato, ma com'è Zio Greggio? Si è portato via il nome, capito?
3: Purtroppo l'intervento di oggi è autobiografico.
4: Cioè?
2: E perché purtroppo?
3: Mi si è rotto il condizionatore che è in camera.
5: Ai, brutta cosa questa, eh?
3: Allora, una volta col il caldo combattevamo con una finestra aperta, un ventilatore mezzo scassato che faceva più rumore che aria, e mia nonna che diceva: bevi tanta acqua e non core, e basta. Noi stavamo lì sudati, appiccicati a sedie di plastica, col ghiacciolo che durava 12 secondi, ma in qualche modo sopravvivevamo, insomma.
5: Certo.
3: Oh, oggi invece basta che il condizionatore faccia un rumorino strano, tic, e parte il panico. Mamma, prendi il telecomando, o spegni, o riaccendi, cambi modalità, freddo, caldo, deumidificatore, turbo, silent.
5: Sì, sì, sleep, stanno tutti, no?
3: Niente, a un certo punto ti rendi conto che è rotto.
4: Dai,
3: se
4: è
3: può
4: finito.
3: Niente.
5: Che brutta
3: niente.
5: Cosa,
3: è
5: ragazzi,
3: finito.
5: Che brutta cosa.
3: E nel frattempo in casa ci sono già 34 gradi.
5: Sì, sì.
3: Ovviamente a luna di notte, che non è tanto normale, quindi non sono abiti.
5: Perché non siamo a Baghdad, siamo a Roma. Cioè.
3: Tu inizi a cercare il numero d'assistenza come se dovessi chiamare 118.
5: Sì.
3: E quando ti dicono, e questa è la parte più autobiografica di tutto quanto, le mandiamo il tecnico tra 6 giorni.
4: E là inizia sentirsi Stefano Borghi che dice: sta piangendo anche il tucumano, no. Pereira, capito?
5: Ma soprattutto
4: che è finita.
5: Se sei ancora vivo dopo 6 giorni.
3: Ma se 6 giorni sono diventato una bresaola, sono diventato. Allora, pensai che una volta il lusso era avere il condizionatore,
5: certo,
3: che faceva comunque un casino allucinante, ma ce l'avevi. Oggi il vero lusso è quando si rompe e il tecnico ti dice: guardi, passo oggi.
4: Mamma mia.
5: Passo oggi è sportato.
3: Quella, più che un'assistenza, è un'apparizione mariana.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Talk about, talk about.

0: Buono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, la moglie entra in salone un po' stizzita, guarda il marito in faccia e gli fa: devo darti una brutta notizia. Voglio separarmi da te. Voglio il divorzio. Il marito zitto. Hai sentito cosa ho detto? E il marito fa: sì, sto aspettando la brutta notizia.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora, miei cari mancati chef.
2: Noi.
3: Sì, no, beh, sì. Anche. Sapete cucinare voi?
4: Ma io sì, io sì.
3: Ah, davvero?
2: Sì.
3: Davvero? Ho detto davvero.
4: Io mi diletto, io mi diletto.
2: Io a mangiare sono il numero uno, in cucina
3: quindi tu ti diletti, tu invece stai sul letto.
2: Sì, dopo ho mangiato lì mi
4: Alza quando è pronto.
3: Ma alzate che è pronto. Allora, in questo caso io non ho nessuna possibilità per rispondere al vostro argomento, perché mia moglie Alessia è talmente brava a cucinare che per tante volte ho sperato in un suo piatto da far schifo, capito?
2: In un flop, invece no.
3: Per poi avere il coltello dalla parte del manico, capito? E dirgli, ah, capito? Invece niente da fa.
4: C'è poco da fa.
3: È bravissima, quindi io c'ho avuto sto coltello dalla parte del manico e non l'ho potuto usare. Però c'è stata una donna nella mia vita a cui non potevo mai dire di no ai suoi piatti, e facendo di tutto pur di non offenderla, magari se qualche piatto di questi faceva schifo, però un giorno non ci riuscii proprio a nascondere il mio disgusto per un piatto che lei pensava fosse bravissimo a farlo. Credo che sia il pesce più schifoso che io abbia mai mangiato. È gronco.
2: No, perché non hai mai provato il pangasio, Antonio.
4: Il pangasio confronto al gronco è caviale.
3: Il pangasio, che è?
2: Ragazzi, il pangasio è un pesce bruttissimo.
3: No, Rino, il gronco è praticamente un'anguilla gigantesca.
4: Sì.
3: Fatta a tranci da Avenneo, in sapore, un pesce inutile, una cosa non ce l'ho fatta, non insipido, ho detto guarda, non ce la faccio proprio a mangiarlo, non ce la faccio.
2: Ma l'ha preparato tua mamma, parliamo di lei, giusto?
3: Bravo. Mia madre a un certo punto ha preso il gronco, ma ci ha cominciato a menare come un mattarello, perché
2: da cotto da crudo.
3: No, da crudo. Bravo! Perché quando noi vediamo una cosa diciamo, vedi che frustone. Bravo Simone. No, il gronco fa male. C'è gente che ce l'ha detto al cofano come per litigare. Tanti c'erano una mazza a baseball. C'è il gronco da sforno. Te sforno, ma perché? Il gronco, ti giuro, a un certo punto ha cominciato a menare. Mi sono girato e dico, va finita. E lì ho scoperto che, perché era il gronco a zingara, ma l'ha fatto, sai quello che volete.
2: Sì.
3: Ho capito lì che mia madre era a zingara.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in ospedale, un medico si avvicina al letto di un paziente, lo guarda e fa: allora signor Mario, è pronto per il gran giorno? Lunedì la operiamo, eh? E Mario dentro il letto fa: sì dottore, sono pronto, sono solo un po' preoccupato per l'intervento. E il medico fa: non si preoccupi signor Mario, sia tranquillo, sarà il mio migliore studente ad operarla. E Mario fa: ma come uno studente dottore? E se l'intervento non dovesse andare a buon fine? Stia tranquillo signor Mario, se succede lo boccio.
3: Dimensione suona.

0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Venerdì. Il colpo di scena cosmico. Il conto alla rovescia partito nella puntata scorsa arriva a zero. Silenzio. Poi una voce allegra annuncia: congratulazioni, avete completato il percorso turistico intergalattico. Dal cielo cadono coriandoli, la città applaude, gli alberi fanno la ola, il mostro che sembrava minaccioso consegna una medaglia e il sindaco sorride. Geppo, Rino, eravate convinti fosse una missione di esplorazione? Geppo dice: veramente sì. No, era la prova finale del nostro villaggio vacanze. Rino rimane immobile.
3: Come sarebbe, scusi, eh? Ogni anno invitiamo esploratori della galassia e vince chi resiste 5 giorni senza impazzire.
2: Ecco.
3: E noi abbiamo vinto, quindi.
2: Quasi, quasi.
3: Perché quasi?
2: Perché l'alieno indica il teletrasporto e in quel momento il macchinario si riattiva da solo. Plof! Sempre il rumore dell'altro giorno, eh?
3: Il suono è un po' strano.
2: Geppo torna sulla Tucarna. Rino invece viene teletrasportato nella cucina della nave.
3: Dove potevo finire io?
2: Con addosso il grembiule del cuoco. Il computer di bordo annuncia: destinazione casuale riuscita. Geppo finalmente scoppia a ridere. Rino sospira guardando un pentolone di pasta al tonno in bianco.
3: Alla fine almeno qui abbiamo da mangiare.
2: Ah, bene. L'intero equipaggio esplode in una risata mentre la Ducarna riparte verso una nuova e improbabile missione nello spazio.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
4: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi sono pronti a salire sulla biga, loro sono Fabrizio e Alessandro. Ciao ragazzi,
3: benvenuti,
4: eccoli.
5: Buongiorno.
2: Allora, conosciamoci, partiamo da Fabrizio. Fabrizio, da dove ci ascolti e che fai di bello? Vai.
5: Ti ascolto da Ciampino e faccio accettatore, revisioni in officina meccanica.
2: Ok.
3: Ah, ho sentito accettatore, mi è venuto un po'.
2: Io quando ho detto Ciampino pensavo fosse in pilota.
3: Conosciamo anche Alessandro, da dove chiami e di cosa ti occupi?
6: Buongiorno ragazzi, io sono in macchina verso Fiuggi e sono un giornalista e uno speaker radiofonico anch'io.
3: Collega.
2: Ciao collega!
3: Bella Alessandro!
2: Bravo!
3: Ma Fiuggi vai alle terme?
6: No, vado perché la squadra della quale mi occupo della gestione dell'ufficio stampa è in ritiro là, quindi okay. Mi raggiungo anch'io.
2: Dici la squadra? Scusa,
3: possiamo dire?
6: Latina Calcio.
2: Bene.
3: Guarda Alessandro, neanche a farla apposta, bravo, secondo me la biga oggi è proprio cucita,
2: esatto,
3: a misura su di te.
2: Allora, noi lo sapete che noi cerchiamo sempre, noi vogliamo che voi vinciate, quindi oggi è veramente semplice. Vi rispiego solo velocemente il regolamento, che è semplicissimo. Vi chiederemo di stilare una lista di 10 definizioni semplici. Il difficile di questo gioco è essere veloci a passarvi la palla, perché ci sarà un'alternanza tra di voi. Dovete arrivare a 10 in 45 secondi. Che cosa gli chiediamo oggi, Rino?
3: Inizia Fabrizio, continua Alessandro. 10 riviste famose.
2: Allora vanno bene tutti, quotidiani, magazine o settimanali, tutti, ok?
3: Vai Fabrizio.
2: Vai.
5: Cioè
2: Alessandro.
5: Di più.
2: Fabrizio.
5: Chi?
2: Alessandro.
5: Donna moderna.
2: Fabrizio. I quotidiani, pizza. Regà, vai, Fabrizio.
5: Oggi è Famiglia Cristiana.
3: Famiglia Cristiana.
2: Okay, Alessandro, vai. I quotidiani, dai.
3: I quotidiani, oh.
5: Corriere.
2: Vai, Corriere.
3: Fabrizio.
5: Tutto sport.
3: Vai, Alessandro, ne manca
5: Gazzetta.
3: Tre. Gazzetta, vai. Fabrizio
2: dai,
3: quello di Roma famoso.
5: Il tempo.
3: Alessandro.
5: Guerin Sportivo.
3: Ce l'abbiamo fatta!
2: Ma ve l'ho detto pure all'inizio, i quotidiani,
3: non avete detto
2: Messaggero, il Corriere dello Sport, la Repubblica, tutti!
3: La Repubblica e il Messaggero non li avete detti, però.
5: Siamo arrivati
3: alla fine, dai.
2: Bravi tutti e due, complimenti. Oggi vi portate a casa la nostra t-shirt, bravi.
3: Una a testa, la t-shirt ufficiale dei gladiatori, quella con su scritto ride gratis.
5: Grazie ragazzi.
2: Allora,
5: sì.
2: A sto punto noi aspettiamo la maglietta del Latina.
5: Quest'anno sono belle ragazzi,
3: appunto, quindi via Pierugero Piccio, grazie. Che io amo collezionare le maglie da calcio, anche se è uno sport che non seguo.
2: Ah, non lo segui?
3: Non lo seguo.
2: E perché c'hai la tuta del
5: allora,
3: Fabrizio, noi ti salutiamo. Alessandro, salutiamo anche te.
2: Grazie, buona estate ragazzi.